0: 21 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può

Ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere. Ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniels. Cuori meccanici per noi sociopatici. Vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini. Finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici. Siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo

le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

buttare via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

0: Genova città da capire, Genova aria da bere.
1: Genova nuvole e sale e vento a imperversare.
2: Genova da perderla via, solo vicoli e nicchie.
3: Che alla fine dei giovi ci si stappa le orecchie.
4: Quando finite le curve, finalmente si schiaccia il pedale.
5: Con il buio negli occhi, all'improvviso c'è il mare.
6: È una luce che esplode, non la riesci a guardare.
7: Poi ti affacci sul porto, dalla sopraelevata.
8: Elevata di poco, che sfrega i palazzi.
9: Qui si guida un po' storti, perché si guarda al mare.
10: È come far geometria, se in TV c'è il mondiale.
11: Genova è grigia, non ti sorride.
12: È lontana, è interrotta, è il bisogno.
13: È troppo corta la pista.

0: Ma adesso basta parlare. C'è da fare.
1: E chi vive vicino al porto sa di non credere mai alle promesse dei politici, a quelle dei marinai, che più di chi mette un like serve chi mette la faccia, che non esistono stranieri, solo gente che viaggia.
2: Sei respiro di onde, marea di commerci.

0: c'è da fare.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. La polizia locale di Fondi ha denunciato due persone alla Procura della Repubblica di Latina per gravi reati ambientali. Grazie ad una serie di interventi rapidi, controlli mirati, attività investigative puntuali, si è riuscito a individuare le due persone. Nel primo episodio gli agenti sono intervenuti in zona San Raffaele dopo una segnalazione relativa ad un presunto abbruciamento di sterpaglie. Una volta sul posto hanno scoperto una vera e propria discarica a cielo aperto su un terreno confinante dove erano stati accumulati illegalmente mobili, calcinacci e scarti edili. L'uomo presente sul terreno è stato denunciato a piede libero e l'area sottoposta a sequestro. Nel secondo caso, il proprietario di un fondo agricolo ha denunciato il ritrovamento sul proprio terreno di una grande quantità di rifiuti abbandonati. Gli agenti hanno analizzato minuziosamente il materiale rinvenuto alla ricerca di tracce e documenti utili alla identificazione del responsabile. Sono riusciti a individuare un uomo di Fondi che, messo di fronte alle evidenze, ha confessato il reato. Il comandante la polizia locale ha espresso soddisfazione per l'esito delle operazioni, confermando che sono in corso ulteriori indagini nel settore ambientale ed ha rivolto un appello ai cittadini. Il nostro territorio, ha affermato, va difeso strenuamente. Esorto tutta la cittadinanza a collaborare con noi, segnalando tempestivamente ogni tipo di reato ambientale. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Vincenzo Carnevale e dall'assessore all'ambiente Roberta Muccitelli, che hanno rinnovato l'invito alla cittadinanza a segnalare tempestivamente situazioni sospette, abbandono di rifiuti e condotte illecite. Finisce nelle reti di un motopeschereccio di Gaeta il relitto di un'ala d'aereo statunitense, un Phantom, probabilmente caduto in mare negli anni 70 durante un volo di addestramento della Marina USA di base a Gaeta. A ritrovarlo durante una battuta di pesca è stato il motopeschereccio Nono Raff, a circa 15 miglia al largo in un fondale di poco meno di 300 metri. Abbiamo pescato tante cose strane durante le nostre uscite in mare, commenta il comandante della Paranza, Raffaele Chiavistelli, ma francamente è stata una grossa sorpresa rilevare che nelle nostre reti si era impigliata un'ala di aereo statunitense. È stato più tardi disincagliato, limitando i danni. È accorso immediatamente in banchina con i suoi uomini il comandante della cabina di porto di Gaeta, Attilio Monetti, che ha subito predisposto l'invio di una motovedetta e di un rimorchiatore in soccorso del motopeschereccio Nono Raff al largo di Gaeta e coordinato le operazioni per il recupero dell'ala sinistra d'aereo. L'intervento dei sub Salvatore Nicola Gonzales e dei piloti per il successivo trasferimento in banchina opportunamente bonificata del relitto d'aereo, dopo che ne è stata constatata l'assenza di esplosivo. Tutto si è completato nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, ha osservato il comandante della cabina di porto, capitano di fregata Felice Monetti. Il relitto è di sicura appartenenza alla Marina statunitense e potrebbe essere una parte velivolo caduto in mare durante un volo di addestramento. Verificheremo queste e altre ipotesi. Intanto il relitto è momentaneamente custodito presso la cooperativa dei pescatori in località peschiera in attesa di future destinazioni, e una di queste destinazioni potrebbe anche essere il museo civico, che già ospita numerosi residui militari pescati in terra o in mare negli ultimi decenni. Venerdì 3 luglio e lunedì 6 luglio saranno due giornate importanti per la comunità di Suio. L'amministrazione comunale di Castelforte, guidata dal sindaco Angelo Felice Pompeo, inaugurerà due interventi destinati a migliorare la qualità della vita, la sicurezza e gli spazi di aggregazione della frazione. Il programma prenderà il via venerdì alle 18.30 con l'inaugurazione del nuovo parco giochi a Valle di Suio, realizzato nell'area adiacente l'ex scuola elementare della frazione. L'intervento, per un investimento complessivo di 60.000 euro nasce da un progetto avviato dalla precedente amministrazione e successivamente completato e migliorato da quella attuale attraverso una serie di interventi finalizzati a renderlo pienamente funzionale e fruibile. Tra questi figurano l'installazione di un sistema di accumulo dell'acqua e di irrigazione e la piantumazione di nuove essenze arboree, elementi che contribuiranno alla valorizzazione dell'aria e al benessere degli utenti. Alle 19.30 di lunedì 6 luglio sarà invece inaugurato il nuovo ponticello pedonale che collega il sagrato della chiesa di Santa Maria del Buon Rimedio con l'area ludico-sportiva Amleto Paliotta a forma di suio. L'opera è stata finanziata dalla Regione Lazio con un investimento complessivo di 71.000 euro. Il nuovo collegamento consentirà finalmente ai cittadini di raggiungere in sicurezza le due aree di aggregazione, eliminando il precedente percorso obbligato lungo i margini della strada regionale ausente, via delle Terme, con evidenti benefici sotto il profilo della sicurezza pedonale. Nasce a Formia un'alternativa progressista e civica, Uniti per il futuro di Formia, un percorso politico condiviso tra Partito Democratico, Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e l'associazione civica Un'altra Città. Non un semplice accordo elettorale, si legge in una nota, ma un'alleanza politica e civica fondata su valori comuni, sul dialogo e sulla volontà di costruire un'alternativa credibile e duratura per il governo di Formia. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato l'adesione alla rottamazione quinquies, la definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026, estesa agli enti locali, i cittadini e le imprese che hanno debiti tributari o patrimoniali con il Comune trasferiti all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ADER, tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 potranno regolarizzare la propria posizione pagando soltanto il capitale dovuto, senza sanzioni, interessi di alcun tipo e senza aggio. Con l'adesione alla rottamazione quinquies, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, diamo ai cittadini e alle imprese di Formia una concreta opportunità di voltare pagina. Sappiamo che molte famiglie e molte attività si trovano in difficoltà con debiti pregressi, spesso risalenti a molti anni fa, gravati da sanzioni e interessi che nel tempo si sono moltiplicati. Questa misura permette di chiudere queste pendenze pagando soltanto il dovuto originario in modo equo e sostenibile, anche a rate. Il recente emendamento che ha prorogato i termini al 31 luglio, ha consentito di lavorare con maggiore attenzione sulla delibera, senza sottrarre nulla alla qualità dell'istruttoria. Pertanto invitiamo tutti i cittadini interessati ad informarsi e a presentare la domanda di adesione tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026, nei tempi previsti. I numeri parlano chiaro. Il Comune di Formia ha oltre 26 milioni e 600 mila euro di crediti affidati all'ADER, che per la quasi totalità le procedure ordinarie di riscossione non riescono a recuperare. Più di due terzi dei nostri crediti in condizioni ordinarie andranno persi, ha aggiunto l'assessore al bilancio Francesco Traversi. La rottamazione quinquies rappresenta quindi l'unica vera finestra per recuperare risorse significative con effetti positivi sul bilancio e senza alcun rischio per gli equilibri finanziari dell'ente, come confermato all'organo di revisione contabile. Si è conclusa con successo nella suggestiva cornice di Villa Cantarano la 13ª edizione di Franciacorta in Villa, la manifestazione enogastronomica patrocinata dal Comune di Fondi e dal Consorzio Franciacorta e promossa dall'Associazione De Cant, che ha confermato il proprio ruolo di appuntamento di riferimento per gli appassionati del Franciacorta e della gastronomia di eccellenza. L'evento ha richiamato a Fondi numerosi partecipanti provenienti da varie località del Lazio e delle regioni limitrofe. Ad arricchire il programma sono state anche le due masterclass condotte da Umberto Trombelli, che hanno registrato larga partecipazione di pubblico. Si è svolta poi l'altra manifestazione Decantiamo la nostra gastronomia, patrocinata al Parco Naturale Regionale di Monti Ausoni e Lago di Fondi, dedicata alla valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio enogastronomico del territorio. Inizia oggi a Maranola, sotto la Torre Caetani, con ingresso libero, la 30ª edizione della Settimana del Teatro Amatoriale, organizzata dall'Associazione Maranolese Il Setaccio. Il debutto questa sera alle 21 con lo spettacolo Permettete un pensiero poetico, interpretato dagli attori della compagnia Imprevisti e Probabilità, per la regia di Giuseppe Pensiero e la direzione artistica di Raffaele Furno. Domani sera toccherà la compagnia I Guitti a Tavola, con Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta, per la regia di Salvatore Salvatore Netani. Venerdì la compagnia Il Setaccio di Maranola metterà in scena Storia del Redentore su Monte Altino per la regia di Antonio Forte. Sabato sarà rappresentato Sogno di una notte di Mezza Sbornia di Edoardo De Filippo per la regia di Angelo Grieco, l'interpretazione della compagnia Sogno di Insieme per Caso di Roma. Quindi sarà di scena domenica la compagnia Il Setaccio di Maranola con Eroi sugli Aurunci, liberamente tratto dal libro di Derek Monsey per la regia di Antonio Forte. Lunedì toccherà alla Bottega del Teatro di Caserta con Incanto di Parole, diretto da Pierluigi Tortora, e martedì 7 luglio lo spettacolo conclusivo Un matrimonio da incubo con i Sognatori di Latina e la regia di Giovanni Iovine. Mercoledì 8 luglio spazio alla musica con un concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, che precederà la premiazione delle compagnie teatrali partecipanti. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Enza Campino per la rassegna Libri sulla cresta dell'onda e Antonia Di Francesco.
4: Radio Formia informa.
3: Tutto è pronto per l'inizio della Coppa Primavera Kinder Joy of Moving 2026, l'importante appuntamento della vela giovanile italiana organizzato dalla Federazione Italiana Vela, che per la prima volta approda nella città del Golfo. L'inaugurazione prenderà il via oggi alle 18.30 con la tradizionale sfilata delle zone FIV, che partirà dall'ingresso dello Yacht Club Gaeta US e attraverserà il centro cittadino fino a raggiungere il FIV Village, allestito in piazza Monsignor Luigi Di Liegro, dove alle 19 si terrà la cerimonia di apertura della manifestazione. Sarà un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza, che potrà accogliere centinaia di giovani atleti provenienti da tutta Italia. Domani poi alle 17 il pasta party e giochi al Five Village. Alle 17.30 spettacolo di danza Crazy Crew a cura del centro del movimento. Alle 18.30 yoga per bambini a cura di Sansi Studio. Venerdì poi missione mare pulito, attività di pulizia dei fondali dalle 12 alle 16. Alle 18 panel missione mare pulito dedicato alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente marino. Alle 17.30 la merenda dei campioni. Intanto dal 2 al 4 luglio il Golfo di Gaeta ospiterà le regate della Coppa Primavera, della Coppa del Presidente, della Coppa Cadetti e dei campioni italiani giovanili Open Skiff, con centinaia di giovani velisti impegnati nelle classi Optimis, Ilka 4, Tecno 2093 e Open Skiff. L'ingresso al FIV Village è libero. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: qua pronti con tutte le mattine alle ore 7, alle ore 10 Radio Forum, all'appuntamento con le sue oroscopo. Siamo giunti a mercoledì 1 luglio 2026, la chiesa ricorda San Domiziano Abate, Santa Ronne e San Teodorico Sacerdote. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio, ora in c'è l'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci prepara la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofolmia.it. Buon inizio di questo mese di luglio. Ricordo mercoledì settimanale a Gay Discovery, in voce Gino Centola, con la valida e preziosa come si è decca di gustare. Siamo pronti alle tue 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Armonica Venere, la Luna in Gemelli mette in luce il lato più spigliato, più intraprendente del vostro carattere, socievolezza in rialzo. Dall'Ariete al Toro, è arrivato il momento di sfruttare a lungo passaggio favorevole di Urano, cercando per quanto è possibile di stringere alleanze con persone molto fidate. Dal Toro ai Gemelli, con l'appoggio di Giove, della Luna e Venere nel segno, sarete accompagnati verso una giornata serena, gente simpatica e tanta voglia di comunicare. Dai Gemelli al Cancro, una lieve inquietudine che non riuscirete a comprendere, che a tutti gli effetti sembra non abbia motivo di esistere. Indagate a fondo, coccolate il corpo e lo spirito. Dal Cancro al Leone, se ultimamente vi sono mancate le occasioni per brillare, oggi tra feste e cene d'affari il bisogno di protagonismo trova la sua soddisfazione. Il buon umore è sempre una panacea per tutti i mali. Dal Leone alla Vergine, il transito a Luna in Gemelli come sempre ha un effetto destabilizzante, contraddizioni, dubbi, promesse non mantenute. Che dispettosa Luna. Bilancia, dai Gemelli la Luna e Venere lanciano segnali di pace. Giove, specialisti nelle pubbliche relazioni, oggi siete al top e spopolate in società. Scorpione, per quanto siete tendenzialmente diffidenti, dovreste cedere la voglia di comunicare con gli altri, di socializzare, di stare in mezzo alle persone. Sagittario, la Luna in opposizione vi mette di fronte alla necessità di rivedere le vostre opinioni, perché non è detto che siano in assoluto le migliori. Il lavoro va portato a termine con precisione. Capricorno, tutto in regola, giorno produttivo e di gratificazioni soprattutto di fronte economico, contatti da salvare in rubrica, torneranno utili, lasciate a casa l'auto e camminate a piedi. Acquario, Luna e Venere in trigono, con queste credenziali il fronte affettivo è luminoso, serata divertente, la vostra simpatia vi assicura uno stuolo di fan, entrando nel vivo dell'estate migliorate l'immagine. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci, finale di giornata un po' deludente, tasti dolenti in famiglia e il partner, tra musi lunghi e distrazione, il vostro bisogno di considerazione rimane inascoltato, nei momenti no, look malizioso e nervi salvi. Bene, tutto anche questo mercoledì 1 luglio 2026 Radio Formia, all'appuntamento con le sue oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Domiziano Abate, Santa Ronne, San Teodorico Sacerdote. Il sole è già sorto alle 5.37, tramonterà alle 21.15, la luna calante si leverà alle 22.37, calerà domani mattina presto alle 6.33. Diamo gli auguri a Pamela Anderson, che come 59 anni, a Liv Tyler, che come 49 anni, a Lodo Guenzi, che come 40 anni. Qualche data da ricordare: 1979, la Sony mette in vendita in Giappone il Walkman TPS L2. La frase del giorno: in ogni mandria c'è una pecora rognosa. I miei pensieri questa mattina sono: bel sole a luglio, spera buon divino. Luglio dal gran caldo, bevi bene e batti saldo. Il sole di San Teodorico matura il fico. A Ancora buongiorno, buon lavoro, salvatore, tutto per questo mercoledì 1 luglio 2026, Radio Forma, l'appuntamento del suo oroscopo. Grazie per l'ascolto, grazie a Gustavo come sempre a questa parte della regia. Buon inizio di questo mese di luglio, visto che siamo appena al primo giorno. Ricordo mercato settimanale che discauri sul mercoledì. Un saluto a Gianni Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: Sia.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. La polizia locale di Fondi ha denunciato due persone alla Procura della Repubblica di Latina per gravi reati ambientali. Grazie ad una serie di interventi rapidi, controlli mirati, attività investigative puntuali, si è riuscito a individuare le due persone. Nel primo episodio gli agenti sono intervenuti in zona San Raffaele dopo una segnalazione relativa ad un presunto abbruciamento di steppaglie. Una volta sul posto hanno scoperto una vera e propria discarica a cielo aperto su un terreno confinante dove erano stati accumulati illegalmente mobili, calcinacci e scarti edili. L'uomo presente sul terreno è stato denunciato a piede libero e l'area sottoposta a sequestro. Nel secondo caso, il proprietario di un fondo agricolo ha denunciato il ritrovamento sul proprio terreno di una grande quantità di rifiuti abbandonati. Gli agenti hanno analizzato minuziosamente il materiale rinvenuto alla ricerca di tracce e documenti utili alla identificazione del responsabile. Sono riusciti a individuare un uomo di Fondi che, messo di fronte alle evidenze, ha confessato il reato. Il comandante la polizia locale ha espresso soddisfazione per l'esito delle operazioni, confermando che sono in corso ulteriori indagini nel settore ambientale ed ha rivolto un appello ai cittadini. Il nostro territorio, ha affermato, va difeso strenuamente. Esorto tutta la cittadinanza a collaborare con noi, segnalando tempestivamente ogni tipo di reato ambientale. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Vincenzo Carnevale e dall'assessore all'ambiente Roberta Muccitelli, che hanno rinnovato l'invito alla cittadinanza a segnalare tempestivamente situazioni sospette, abbandono di rifiuti e condotte illecite. Finisce nelle reti di un motopeschereccio di Gaeta il relitto di un'ala d'aereo statunitense, un Phantom, probabilmente caduto in mare negli anni 70 durante un volo di addestramento della Marina USA di base a Gaeta. A ritrovarlo durante una battuta di pesca è stato il motopeschereccio Nono Raff, a circa 15 miglia a largo in un fondale di poco meno di 300 metri. Abbiamo pescato tante cose strane durante le nostre uscite in mare, commenta il comandante della Paranza, Raffaele Chiavistelli, ma francamente è stata una grossa sorpresa rilevare che nelle nostre reti si era impigliata un'ala di aereo statunitense. È stato più tardi disincagliato, limitando i danni. È accorso immediatamente in banchina con i suoi uomini il comandante della cabina di porto di Gaeta, Attilio Monetti, che ha subito predisposto l'invio di una motovedetta e di un rimorchiatore in soccorso del motopeschereccio Nono Raff al largo di Gaeta e coordinato le operazioni per il recupero dell'ala sinistra d'aereo. L'intervento dei sub Salvatore Nicola Gonzales e dei piloti per il successivo trasferimento in banchina opportunamente bonificata del relitto d'aereo, dopo che ne è stata constatata l'assenza di esplosivo. Tutto si è completato nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, ha osservato il comandante della cabina di porto, capitano di fregata Felice Monetti. Il relitto è di sicura appartenenza alla Marina statunitense, potrebbe essere una parte velivolo caduto in mare durante un volo di addestramento. Verificheremo queste e altre ipotesi, intanto il relitto è momentaneamente custodito presso la cooperativa dei pescatori in località peschiera in attesa di future destinazioni e una di queste destinazioni potrebbe anche essere il museo civico che già ospita numerosi residui militari pescati in terra o in mare negli ultimi decenni. Venerdì 3 luglio e lunedì 6 luglio saranno due giornate importanti per la comunità di Suio. L'amministrazione comunale di Castelforte, guidata dal sindaco Angelo Felice Pompeo, inaugurerà due interventi destinati a migliorare la qualità della vita, la sicurezza e gli spazi di aggregazione della frazione. Il programma prenderà il via venerdì alle 18.30 con l'inaugurazione del nuovo parco giochi a Valle di Suio, realizzato nell'area adiacente all'ex scuola elementare della frazione. L'intervento, per un investimento complessivo di 60.000 euro nasce da un progetto avviato dalla precedente amministrazione e successivamente completato e migliorato da quella attuale attraverso una serie di interventi finalizzati a renderlo pienamente funzionale e fruibile. Tra questi figurano l'installazione di un sistema di accumulo dell'acqua e di irrigazione e la piantumazione di nuove essenze arboree, elementi che contribuiranno alla valorizzazione dell'aria e al benessere degli utenti. Alle 19.30 di lunedì 6 luglio sarà invece inaugurato il nuovo ponticello pedonale che collega il sagrato della chiesa di Santa Maria del Buon Rimedio con l'area ludico-sportiva Amleto Paliotta a forma di suio. L'opera è stata finanziata dalla Regione Lazio con un investimento complessivo di 71.000 euro. Il nuovo collegamento consentirà finalmente ai cittadini di raggiungere in sicurezza le due aree di aggregazione, eliminando il precedente percorso obbligato lungo i margini della strada regionale ausente, via delle Terme, con evidenti benefici sotto il profilo della sicurezza pedonale. Nasce a Formia un'alternativa progressista e civica, Uniti per il futuro di Formia, un percorso politico condiviso tra Partito Democratico, Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e l'associazione civica Un'altra Città. Non un semplice accordo elettorale, si legge in una nota, ma un'alleanza politica e civica fondata su valori comuni, sul dialogo e sulla volontà di costruire un'alternativa credibile e duratura per il governo di Formia. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato l'adesione alla rottamazione quinquies, la definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026, estesa agli enti locali. I cittadini e le imprese che hanno debiti tributari o patrimoniali con il Comune trasferiti all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ADER, tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 potranno regolarizzare la propria posizione pagando soltanto il capitale dovuto, senza sanzioni, interessi di alcun tipo e senza agio. Con l'adesione alla rottamazione quinquies, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, diamo ai cittadini e alle imprese di Formia una concreta opportunità di voltare pagina. Sappiamo che molte famiglie e molte attività si trovano in difficoltà con debiti pregressi, spesso risalenti a molti anni fa, gravati da sanzioni e interessi che nel tempo si sono moltiplicati. Questa misura permette di chiudere queste pendenze pagando soltanto il dovuto originario in modo equo e sostenibile, anche a rate. Il recente emendamento che ha prorogato i termini al 31 luglio, ha consentito di lavorare con maggiore attenzione sulla delibera, senza sottrarre nulla alla qualità dell'istruttoria. Pertanto invitiamo tutti i cittadini interessati ad informarsi e a presentare la domanda di adesione tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026, nei tempi previsti. I numeri parlano chiaro. Il Comune di Formia ha oltre 26 milioni e 600 mila euro di crediti affidati all'ADER, che per la quasi totalità le procedure ordinarie di riscossione non riescono a recuperare. Più di due terzi dei nostri crediti in condizioni ordinarie andranno persi, ha aggiunto l'assessore al bilancio Francesco Traversi. La rottamazione quinquies rappresenta quindi l'unica vera finestra per recuperare risorse significative con effetti positivi sul bilancio e senza alcun rischio per gli equilibri finanziari dell'ente, come confermato all'organo di revisione contabile. Si è conclusa con successo nella suggestiva cornice di Villa Cantarano la 13ª edizione di Franciacorta in Villa, la manifestazione enogastronomica patrocinata dal Comune di Fondi e dal Consorzio Franciacorta e promossa dall'Associazione De Cant, che ha confermato il proprio ruolo di appuntamento di riferimento per gli appassionati del Franciacorta e della gastronomia di eccellenza. L'evento ha richiamato a Fondi numerosi partecipanti provenienti da varie località del Lazio e delle regioni limitrofe. Ad arricchire il programma sono state anche le due masterclass condotte da Umberto Trombelli, che hanno registrato larga partecipazione di pubblico. Si è svolta poi l'altra manifestazione Decantiamo la nostra gastronomia, patrocinata al Parco Naturale Regionale di Monti Ausoni e Lago di Fondi, dedicata alla valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio enogastronomico del territorio. Inizia oggi a Maranola, sotto la Torre Caetani, con ingresso libero, la 30ª edizione della Settimana del Teatro Amatoriale, organizzata dall'Associazione Maranolese Il Setaccio. Il debutto questa sera alle 21 con lo spettacolo Permettete un pensiero poetico, interpretato dagli attori della compagnia Imprevisti e Probabilità, per la regia di Giuseppe Pensiero e la direzione artistica di Raffaele Furno. Domani sera toccherà la compagnia I Guitti a Tavola, con Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta, per la regia di Salvatore Salvatore Netani. Venerdì la compagnia Il Setaccio di Maranola metterà in scena Storia del Redentore su Monte Altino per la regia di Antonio Forte. Sabato sarà rappresentato Sogno di una notte di Mezza Sbornia di Edoardo De Filippo per la regia di Angelo Grieco, l'interpretazione della compagnia Sogno di Insieme per Caso di Roma. Quindi sarà di scena domenica la compagnia Il Setaccio di Maranola con Eroi sugli Aurunci, liberamente tratto dal libro di Derek Monsey per la regia di Antonio Forte. Lunedì toccherà alla Bottega del Teatro di Caserta con Incanto di Parole, diretto da Pierluigi Tortora, e martedì 7 luglio lo spettacolo conclusivo Un matrimonio da incubo con i Sognatori di Latina e la regia di Giovanni Iovine. Mercoledì 8 luglio spazio alla musica con un concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, che precederà la premiazione delle compagnie teatrali partecipanti. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Enza Campino per la rassegna Libri sulla cresta dell'onda e Antonia Di Francesco.
0: Radio Formia informa.
3: Tutto è pronto per l'inizio della Coppa Primavera Kinder Joy of Moving 2026, l'importante appuntamento della vela giovanile italiana organizzato dalla Federazione Italiana Vela, che per la prima volta approda nella città del Golfo. L'inaugurazione prenderà il via oggi alle 18.30 con la tradizionale sfilata delle zone FIV, che partirà dall'ingresso dello Yacht Club Gaeta US e attraverserà il centro cittadino fino a raggiungere il FIV Village, allestito in piazza Monsignor Luigi Di Liegro, dove alle 19 si terrà la cerimonia di apertura della manifestazione. Sarà un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza, che potrà accogliere centinaia di giovani atleti provenienti da tutta Italia. Domani poi alle 17 il pasta party e giochi al Five Village, alle 17.30 spettacolo di danza Crazy Crew a cura del centro del movimento, alle 18.30 yoga per bambini a cura di Sansi Studio. Venerdì poi missione mare pulito, attività di pulizia dei fondali dalle 12 alle 16, alle 18 missione mare pulito dedicato alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente marino, alle 17.30 la merenda dei campioni. Intanto dal 2 al 4 luglio il Golfo di Gaeta ospiterà le regate della Coppa Primavera, della Coppa del Presidente, della Coppa Cadetti e dei campioni italiani giovanili Open Skiff, con centinaia di giovani velisti impegnati nelle classi Optimis, Ilka 4, Tecno 2093 e Open Skiff. L'ingresso al FIV Village è libero. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la...

0: Sono le 7:37 minuti.
1: È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice: il ramo assomiglia al tronco. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma, era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948 alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis e la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
4: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
8: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. La polizia locale di Fondi ha denunciato due persone alla Procura della Repubblica di Latina per gravi reati ambientali. Grazie ad una serie di interventi rapidi, controlli mirati, attività investigative puntuali, si è riuscito a individuare le due persone. Nel primo episodio gli agenti sono intervenuti in zona San Raffaele dopo una segnalazione relativa ad un presunto abbruciamento di sterpaglie. Una volta sul posto hanno scoperto una vera e propria discarica a cielo aperto su un terreno confinante dove erano stati accumulati illegalmente mobili, calcinacci e scarti edili. L'uomo presente sul terreno è stato denunciato a piede libero e l'area sottoposta a sequestro. Nel secondo caso, il proprietario di un fondo agricolo ha denunciato il ritrovamento sul proprio terreno di una grande quantità di rifiuti abbandonati. Gli agenti hanno analizzato minuziosamente il materiale rinvenuto alla ricerca di tracce e documenti utili alla identificazione del responsabile. Sono riusciti a individuare un uomo di Fondi che, messo di fronte alle evidenze, ha confessato il reato. Il comandante la polizia locale ha espresso soddisfazione per l'esito delle operazioni, confermando che sono in corso ulteriori indagini nel settore ambientale ed ha rivolto un appello ai cittadini. Il nostro territorio, ha affermato, va difeso strenuamente. Esorto tutta la cittadinanza a collaborare con noi, segnalando tempestivamente ogni tipo di reato ambientale. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Vincenzo Carnevale e dall'assessore all'ambiente Roberta Muccitelli, che hanno rinnovato l'invito alla cittadinanza a segnalare tempestivamente situazioni sospette, abbandono di rifiuti e condotte illecite. finisce nelle reti di un motopeschereccio di Gaeta il relitto di un'ala d'aereo statunitense, un Phantom, probabilmente caduto in mare negli anni 70 durante un volo di addestramento della Marina USA di base a Gaeta. A ritrovarlo durante una battuta di pesca è stato il motopeschereccio Nono Raff, a circa 15 miglia al largo in un fondale di poco meno di 300 metri. Abbiamo pescato tante cose strane durante le nostre uscite in mare, commenta il comandante della Paranza, Raffaele Chiavistelli, ma francamente è stata una grossa sorpresa rilevare che nelle nostre reti si era impigliata un'ala di aereo statunitense. È stato più tardi disincagliato, limitando i danni. È accorso immediatamente in banchina con i suoi uomini il comandante della cabina di porto di Gaeta, Attilio Monetti, che ha subito predisposto l'invio di una motovedetta e di un rimorchiatore in soccorso del motopeschereccio Nono Raff al largo di Gaeta e coordinato le operazioni per il recupero dell'ala sinistra d'aereo. L'intervento dei sub Salvatore Nicola Gonzales e dei piloti per il successivo trasferimento in banchina opportunamente bonificata del relitto d'aereo, dopo che ne è stata constatata l'assenza di esplosivo. Tutto si è completato nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, ha osservato il comandante della cabina di porto, capitano di fregata Felice Monetti. Il relitto è di sicura appartenenza alla Marina statunitense e potrebbe essere una parte velivolo caduto in mare durante un volo di addestramento. Verificheremo queste e altre ipotesi. Intanto il relitto è momentaneamente custodito presso la cooperativa dei pescatori in località peschiera in attesa di future destinazioni, e una di queste destinazioni potrebbe anche essere il Museo Civico, che già ospita numerosi residui militari pescati in terra o in mare negli ultimi decenni. Venerdì 3 luglio e lunedì 6 luglio saranno due giornate importanti per la comunità di Suio. L'amministrazione comunale di Castelforte, guidata dal sindaco Angelo Felice Pompeo, inaugurerà due interventi destinati a migliorare la qualità della vita, la sicurezza e gli spazi di aggregazione della frazione. Il programma prenderà il via venerdì alle 18.30 con l'inaugurazione del nuovo parco giochi a Valle di Suio, realizzato nell'area adiacente l'ex scuola elementare della frazione. L'intervento, per un investimento complessivo di 60.000 euro, nasce da un progetto avviato dalla precedente amministrazione e successivamente completato e migliorato da quella attuale attraverso una serie di interventi finalizzati a renderlo pienamente funzionale e fruibile. Tra questi figurano l'installazione di un sistema di accumulo dell'acqua e di irrigazione e la piantumazione di nuove essenze arboree, elementi che contribuiranno alla valorizzazione dell'area ed al benessere degli utenti. Alle 19.30 di lunedì 6 luglio sarà invece inaugurato il nuovo ponticello pedonale che collega il sagrato della chiesa Santa Maria del Buon Rimedio con l'area ludico-sportiva Amleto Paliotta a forma di Suio. L'opera è stata finanziata dalla Regione Lazio con un investimento complessivo di 71.000 euro. Il nuovo collegamento consentirà finalmente ai cittadini di raggiungere in sicurezza le due aree di aggregazione, eliminando il precedente percorso obbligato lungo i margini della strada regionale ausente, via delle Terme, con evidenti benefici sotto il profilo della sicurezza pedonale. Nasce a Formia un'alternativa progressista e civica, Uniti per il futuro di Formia, un percorso politico condiviso tra Partito Democratico, Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e l'associazione civica Un'altra Città. Non un semplice accordo elettorale, si legge in una nota, ma un'alleanza politica e civica fondata su valori comuni, sul dialogo e sulla volontà di costruire un'alternativa credibile e duratura per il governo di Formia. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato l'adesione alla rottamazione quinquies, la definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026, estesa agli enti locali. I cittadini e le imprese che hanno debiti tributari o patrimoniali con il Comune, trasferiti all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ADER, tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 potranno regolarizzare la propria posizione pagando soltanto il capitale dovuto, senza sanzioni, interessi di alcun tipo e senza agio. Con l'adesione alla rottamazione quinquies, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, diamo ai cittadini e alle imprese di Formia una concreta opportunità di voltare pagina. Sappiamo che molte famiglie e molte attività si trovano in difficoltà con debiti pregressi, spesso risalenti a molti anni fa, gravati da sanzioni e interessi che nel tempo si sono moltiplicati. Questa misura permette di chiudere queste pendenze pagando soltanto il dovuto originario in modo equo e sostenibile, anche a rate. Il recente emendamento che ha prorogato di termine il 31 luglio ha consentito di lavorare con maggiore attenzione sulla delibera, senza sottrarre nulla alla qualità dell'istruttoria. Pertanto invitiamo tutti i cittadini interessati ad informarsi e a presentare la domanda di adesione tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026, nei tempi previsti. I numeri parlano chiaro. Il comune di Formia ha oltre 26 milioni e 600 mila euro di crediti affidati all'ADER, che per la quasi totalità le procedure ordinarie di riscossione non riescono a recuperare. Più di due terzi dei nostri crediti in condizioni ordinarie andranno persi, ha aggiunto l'assessore al bilancio Francesco Traversi. La rottamazione quinquies rappresenta quindi l'unica vera finestra per recuperare risorse significative con effetti positivi sul bilancio e senza alcun rischio per gli equilibri finanziari dell'ente, come confermato all'organo di revisione contabile. Si è conclusa con successo nella suggestiva cornice di Villa Cantarano la 13ª edizione di Franciacorta in Villa, la manifestazione enogastronomica patrocinata dal Comune di Fondi e dal Consorzio Franciacorta e promossa dall'Associazione De Cant, che ha confermato il proprio ruolo di appuntamento di riferimento per gli appassionati del Franciacorta e della gastronomia di eccellenza. L'evento ha richiamato a Fondi numerosi partecipanti provenienti da varie località del Lazio e delle regioni limitrofe. Ad arricchire il programma sono state anche le due masterclass condotte da Umberto Trombelli, che hanno registrato larga partecipazione di pubblico. Si è svolta poi l'altra manifestazione Decantiamo la nostra gastronomia, patrocinata al Parco Naturale Regionale di Monti Ausoni, il Lago di Fondi, dedicata alla valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio enogastronomico del territorio. Inizia oggi a Maranola, sotto la Torre Caetani, con ingresso libero, la 30ª edizione della Settimana del Teatro Amatoriale, organizzata dall'Associazione Maranolese Il Setaccio. Il debutto questa sera alle 21 con lo spettacolo Permettete un pensiero poetico, interpretato dagli attori della compagnia Imprevisti e Probabilità, per la regia di Giuseppe Pensiero e la direzione artistica di Raffaele Furno. Domani sera toccherà la compagnia I Guitti a Tavola, con Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta, per la regia di Salvatore Netani. Venerdì la compagnia Il Setaccio di Maranola metterà in scena Storia del Redentore su Monte Altino per la regia di Antonio Forte. Sabato sarà rappresentato Sogno di una notte di Mezza Sbornia di Edoardo De Filippo per la regia di Angelo Grieco, l'interpretazione della compagnia Sogno di Insieme per Caso di Roma. Quindi sarà di scena domenica la compagnia Il Setaccio di Maranola con Eroi sugli Aurunci, liberamente tratto dal libro di Derek Monsey per la regia di Antonio Forte. Lunedì toccherà la Bottega del Teatro di Caserta con Incanto di parole, diretto da Pierluigi Tortora, e martedì 7 luglio lo spettacolo conclusivo Un matrimonio da incubo, con i sognatori di Latina e la regia di Giovanni Iovine. Mercoledì 8 luglio spazio alla musica con un concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, che precederà la premiazione delle compagnie teatrali partecipanti. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Enza Campino per la rassegna Libri sulla cresta dell'onda e Antonia Di Francesco.
9: Radio Formia informa.
8: Tutto è pronto per l'inizio della Coppa Primavera Kinder Joy of Moving 2026, l'importante appuntamento della vela giovanile italiana organizzato dalla Federazione Italiana Vela, che per la prima volta approda nella città del Golfo. L'inaugurazione prenderà il via oggi alle 18.30 con la tradizionale sfilata delle zone FIV, che partirà dall'ingresso dello Yacht Club Gaeta US e attraverserà il centro cittadino fino a raggiungere il FIV Village, allestito in piazza Monsignor Luigi Di Liegro, dove alle 19 si terrà cerimonia di apertura della manifestazione. Sarà un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza, che potrà accogliere centinaia di giovani atleti provenienti da tutta Italia. Domani poi alle 17 il pasta party e giochi al Five Village. Alle 17.30 spettacolo di danza Crazy Crew a cura del centro del movimento. Alle 18.30 yoga per bambini a cura di Sansi Studio. Venerdì poi missione mare pulito, attività di pulizia dei fondali dalle 12 alle 16. Alle 18 panel missione mare pulito dedicato alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente marino. Alle 17.30 la merenda dei campioni. Intanto dal 2 al 4 luglio il Golfo di Gaeta ospiterà le regate della Coppa Primavera, della Coppa del Presidente, della Coppa Cadetti e dei campioni italiani giovanili Open Skiff, con centinaia di giovani velisti impegnati nelle classi Optimis, Ilka 4, Tecno 2093 e Open Skiff. L'ingresso al FIV Village è libero. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Eccoci qua, pronti con tutte le mattine, alle ore 7, alle ore 10, Radio Forum, all'appuntamento con l'esoroscopo. Siamo giunti a mercoledì 1 luglio 2026, la chiesa ricorda San Domiziano Abate, Santa Ronne e San Teodorico Sacerdote. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci fanno per stare in radio per compagnia. Salutiamo le persone ascoltate anche su internet, il sito è www.radiofolmia.it. Buon inizio di questo mese di luglio, ricordo mercoledì settimanale a Gay Discovery, in voce a Gino Centola con la valida e preziosa come si decca di gustarlo. Siamo pronti alle letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Armonica Venere, la luna in gemelli mette in luce il lato più spigliato, più intraprendente del vostro carattere, socievolezza in rialzo. Dall'Ariete al Toro, è arrivato il momento di sfruttare a lungo passaggio favorevole di Urano, cercando per quanto è possibile di stringere alleanze con persone molto fidate. Dal Toro ai Gemelli, con l'appoggio di Giove, della Luna e Venere nel segno, sarete accompagnati verso una giornata serena, gente simpatica e tanta voglia di comunicare. Dai Gemelli al Cancro, una lieve inquietudine che non riuscirete a comprendere, che a tutti gli effetti sembra non abbia motivo di esistere. Indagate a fondo, coccolate il corpo e lo spirito. Dal Cancro al Leone, se ultimamente vi sono mancate le occasioni per brillare, oggi tra feste e cene d'affari il bisogno di protagonismo trova la sua soddisfazione. Il buon umore è sempre una panacea per tutti i mali. Dal Leone alla Vergine, il transito a lui in Gemelli, come sempre, ha un effetto destabilizzante. Contraddizioni, dubbi, promesse non mantenute. Che dispettosa luna! Bilancia, dai Gemelli, la Luna e Venere lanciano segnali di pace. Giove, specialisti nelle pubbliche relazioni, oggi siete al top e spopolate in società. Scorpione, per quanto siete tendenzialmente diffidenti, dovreste cedere la voglia di comunicare con gli altri, di socializzare, di stare in mezzo alle persone. Sagittario, la Luna in opposizione vi mette di fronte alla necessità di rivedere le vostre opinioni, perché non è detto che siano in assoluto le migliori. Il lavoro va portato a termine con precisione. Capricorno, tutto in regola, giorno produttivo e di gratificazione soprattutto di fronte economico, contatti da salvare in rubrica, torneranno utili, lasciate a casa l'auto e camminate a piedi. Acquario, Luna e Venere in trigono, con queste credenziali il fronte affettivo è luminoso, serata divertente, la vostra simpatia vi assicura uno stuolo di fan, entrando nel vivo dell'estate migliorate l'immagine. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci, finale di giornata un po' deludente, tasti dolenti in famiglia e il partner, tra musi lunghi e distrazione, il vostro bisogno di considerazione rimane inascoltato, nei momenti no, look malizioso e nervi salvi. Bene, tutto anche questo mercoledì 1 luglio 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con l'esoroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Domiziano Abate, Santa Ronne, San Teodorico Sacerdote. Il sole è già sorto alle 5.37, tramonterà alle 21.15, la luna calante si leverà alle 22.37, calerà domani mattina presto alle 6.33. Diamo gli auguri a Pamela Anderson, che come 59 anni, a Liv Tyler, che come 49 anni, a Lodo Guenzi, che come 40 anni. Che data da ricordare, 1979, la Sony mette in vendita in Giappone il Walkman TPS L2. La frase del giorno: in ogni mandria c'è una pecora rognosa. Ci pensieri questa mattina solo bel sole a luglio, spera buon divino luglio dal gran caldo, bevi bene e batti saldo, il sole di San Teodorico matura il fico.
Ancora buongiorno, buon lavoro, salvatore, tutto per questo mercoledì 1 luglio 2026, Radio Forma, l'appuntamento è l'oroscopo. Grazie per l'ascolto, grazie a Gustavo come sempre a questa parte della regia. Buon inizio di questo mese di luglio, siamo appena al primo giorno. Ricordo mercato settimanale Ghedi Scauris, mercoledì, un saluto di Gennucintola e un buon ascolto alla nostra musica. Quando

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
3: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
5: Una porzione sta nel palmo di una mano.
6: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
7: Bravi, e niente sprechi.
8: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
9: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
10: Sono le 9 e 4 minuti.
11: È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice: il ramo assomiglia al tronco. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma, era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del Naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948 alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis e la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: motocicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959, la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Gianni De Meo presenta Hit Parade. Hit
8: Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
9: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la prima settimana del mese di luglio dell'anno 1993. Ci sono due nuove entrate in classifica e la prima la andiamo subito ad ascoltare. Can You Forgive Her? I Pet Shop Boys.

posizione numero 10 per la prima nuova entrata di questa settimana, Can You Forgive Her e Pet Shop Boys. Invece alla numero 9 troviamo People Live at Power, i Bliss Team Up.

casella numero 9 della nostra classifica, occupata dal brano dei Bliss Team, People Have the Power. Mentre alla numero 8 c'è Sei un mito.

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 8 per gli 883 con Sei un mito. Invece alla numero 7 troviamo Il battito animale.

Posizione numero 7 per la seconda nuova entrata in classifica di questa settimana, Il battito animale, brano di Raff. È la volta ora dell'ascolto della posizione numero 6, More and More, Capitan Hollywood Project.

Era dunque Captain Hollywood Project con la sua More and More al numero 6 della nostra classifica. E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la prima settimana del mese di luglio dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. I Don't Wanna Fit in

guadagna 4 posizioni dalla numero 9 della scorsa settimana alla numero 5 odierna, il brano di Tina Turner, I Don't Know Wanna Fate. Siamo arrivati ad ascoltare chi c'è al numero 4 della nostra classifica. Come on, do it, FPI Project.

Posizione in numero 4 occupata questa settimana dal brano degli FBI Project, Come Ona Do It. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte, con le canzoni che si trovano nei primi 3 posti della nostra classifica. A tra poco!

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
6: Hit Parade.
7: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
8: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Nord, sud, ovest, est di 883.

gradino più basso del podio, il numero 3, occupato questa settimana dagli 883 con la loro nord-sud-ovest-est. Invece al numero 2 c'è What is Love? What is Love? The Other Way.

erano gli Hathaway con la loro What is Love, stabili alla posizione numero 2. Come stabile è anche il brano che troviamo al numero 1 della nostra classifica, All That She Wants.

0: continua ad essere ancora il brano più gettonato e dunque la nostra canzone regina, All That She Wants, gli Ace of Base. E come sempre con l'ascolto della numero 1 finisce la puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la prima settimana del mese di luglio dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione, Can You Forgive i Pet Shop Boys. Nona, People Have the Power, i Bliss Team. Ottava, Sei un Mito, gli 883. Settima, Il Battito Animale, Raff. Sesta, More and More, Capitan Hollywood Project. Quinta, I Do Know What a Fate, Tina Turner. Quarta, Come On Do It, FPI Project. Terza, Nord Sud Ovest Est, gli 883. Seconda, What Is Love, gli Hathaway. E prima, All That She Wants, gli Ace of Base. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade.
3: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
4: Astral Infomobilità.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina, nel centro cittadino, circolazione tutto sommato scorrevole, ad eccezione dei rallentamenti in Viale La Marmora e Viale 21 Aprile nei due sensi di marcia, e in via Don Carlo Torello, tra Piazza Aldo Moro e la rotatoria per strada Piccarello, anche in questo caso in entrambe le direzioni. A Borgo Piave, consuete code sulle varie strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Infine, sulla statale Pontina, un veicolo in panne a causa delle code tra via dei Rutoli e via Fossignano in direzione Latina. Ci spostiamo a Frosinone, traffico rallentato su via Marco Tullio Cicerone, via Perfiuggi e via Casilina Nord, tutto all'altezza e in direzione della rotatoria di Brunella. Sulla via dei Monti Lepini, traffico rallentato tra via Quattro Strade e Valle Fioretta nei due sensi di marcia. Rallentamenti anche su via Aldo Moro e via Tiburtina in prossimità di piazzale De Matteis. Chiudiamo con i cantieri autostradali sulla 1 Roma-Napoli per interventi di manutenzione degli impianti di illuminazione. Dalle 22 di questa sera alle 6 di domani 1 luglio sarà chiuso lo svincolo di Ponte Corvo per il traffico proveniente da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ceprano. Gli stessi cantieri saranno attivi anche per le notti di mercoledì 1 e giovedì 2 luglio. Da Francesca Loiacono e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. In chiusura un messaggio di sicurezza stradale.
6: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Benvenuti da Sandro Giunti. La polizia locale di Fondi ha denunciato due persone alla Procura della Repubblica di Latina per gravi reati ambientali. Grazie ad una serie di interventi rapidi, controlli mirati, attività investigative puntuali, si è riuscito a individuare le due persone. Nel primo episodio gli agenti sono intervenuti in zona San Raffaele dopo una segnalazione relativa ad un presunto abbruciamento di sterpaglie. Una volta sul posto hanno scoperto una vera e propria discarica a cielo aperto su un terreno confinante dove erano stati accumulati illegalmente mobili, calcinacci e scarti edili. L'uomo presente sul terreno è stato denunciato a piede libero e l'area è sottoposta a sequestro. Nel secondo caso, il proprietario di un fondo agricolo ha denunciato il ritrovamento sul proprio terreno di una grande quantità di rifiuti abbandonati. Gli agenti hanno analizzato minuziosamente il materiale rinvenuto alla ricerca di tracce e documenti utili alla identificazione del responsabile. Sono riusciti a individuare un uomo di Fondi che, messo di fronte alle evidenze, ha confessato il reato. Il comandante la polizia locale ha espresso soddisfazione per l'esito delle operazioni, confermando che sono in corso ulteriori indagini nel settore ambientale ed ha rivolto un appello ai cittadini. Il nostro territorio, ha affermato, va difeso strenuamente. Esorto tutta la cittadinanza a collaborare con noi, segnalando tempestivamente ogni tipo di reato ambientale. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Vincenzo Carnevale e dall'assessore all'ambiente Roberta Muccitelli, che hanno rinnovato l'invito alla cittadinanza a segnalare tempestivamente situazioni sospette, abbandono di rifiuti e condotte illecite. Finisce nelle reti di un motopeschereccio di Gaeta il relitto di un'ala d'aereo statunitense, un Phantom, probabilmente caduto in mare negli anni 70 durante un volo di addestramento della Marina USA di base a Gaeta. A ritrovarlo durante una battuta di pesca è stato il motopeschereccio Nono Raff, a circa 15 miglia a largo in un fondale di poco meno di 300 metri. Abbiamo pescato tante cose strane durante le nostre uscite in mare, commenta il comandante della Paranza, Raffaele Chiavistelli, ma francamente ovviamente è stata una grossa sorpresa rilevare che nelle nostre reti si era impigliata un'ala di aereo statunitense. È stato più tardi disincagliato, limitando i danni. È accorso immediatamente in banchina con i suoi uomini il comandante della cabina di porto di Gaeta, Attilio Monetti, che ha subito predisposto l'invio di una motovedetta e di un rimorchiatore in soccorso del motopeschereccio Nono Raff al largo di Gaeta e coordinato le operazioni per il recupero dell'ala sinistra d'aereo. L'intervento dei sub Salvatore Nicola Gonzales e dei piloti per il successivo trasferimento in banchina opportunamente bonificata del relitto d'aereo dopo che ne è stata constatata l'assenza di esplosivo. Tutto si è completato nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, ha osservato il comandante della cabina di porto, capitano di fregata Felice Monetti. Il relitto è di sicura appartenenza alla marina statunitense e potrebbe essere una parte velivolo caduto in mare durante un volo di addestramento. Verificheremo queste e altre ipotesi, intanto il relitto è momentaneamente custodito presso la cooperativa dei pescatori in località Peschiera in attesa di future destinazioni e una di queste destinazioni potrebbe anche essere il museo civico che già ospita numerosi residui militari pescati in terra o in mare negli ultimi decenni. Venerdì 3 luglio e lunedì 6 luglio saranno due giornate importanti per la comunità di Suio. L'amministrazione comunale di Castelforte, guidata

Tra questi figurano l'installazione di un sistema di accumulo dell'acqua e di irrigazione e la piantumazione di nuove essenze arboree, elementi che contribuiranno alla valorizzazione dell'aria ed al benessere degli utenti. Alle 19:30 di lunedì 6 luglio sarà invece inaugurato il nuovo ponticello pedonale che collega il sagrato della Chiesa di Santa Maria del Buon Rimedio con l'area ludico-sportiva Amleto Paliotta a forma di suio. L'opera è stata finanziata dalla Regione Lazio con un investimento complessivo di 71.000 euro. Il nuovo collegamento consentirà finalmente ai cittadini di raggiungere in sicurezza le due aree di aggregazione, eliminando il precedente percorso obbligato lungo i margini della strada regionale ausente, Via delle Terme, con evidenti benefici sotto il profilo della sicurezza pedonale. Nasce a Formia un'alternativa progressista e civica, Uniti per il futuro di Formia, un percorso politico condiviso tra Partito Democratico, Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e l'associazione civica Un'altra città. Non un semplice accordo elettorale, si legge in una nota, ma un'alleanza politica e civica fondata su valori comuni, sul dialogo e sulla volontà di costruire un'alternativa credibile e duratura per il governo di Formia. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato l'adesione alla rottamazione quinquies, la definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026, estesa agli enti locali. I cittadini e le imprese che hanno debiti tributari o patrimoniali con il Comune trasferiti all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ADER, tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 potranno regolarizzare la propria posizione pagando soltanto il capitale dovuto, senza sanzioni, interessi di alcun tipo e senza agio. Con l'adesione alla rottamazione quinquies, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, diamo ai cittadini e alle imprese di Formia una concreta opportunità di voltare pagina. Sappiamo che molte famiglie e molte attività si trovano in difficoltà con debiti pregressi, spesso risalenti a molti anni fa, gravati da sanzioni e interessi che nel tempo si sono moltiplicati. Questa misura permette di chiudere queste pendenze pagando soltanto il dovuto originario in modo equo e sostenibile, anche a rate. Il recente emendamento, che ha prorogato di termine il 31 luglio, ha consentito di lavorare con maggiore attenzione sulla delibera, senza sottrarre nulla alla qualità dell'istruttoria. Pertanto invitiamo tutti i cittadini interessati ad informarsi e a presentare la domanda di adesione tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026, nei tempi previsti. I numeri parlano chiaro. Il Comune di Formia ha oltre 26 milioni e 600 mila euro di crediti affidati all'ADER, che per la quasi totalità le procedure ordinarie di riscossione non riescono a recuperare. Più di due terzi dei nostri crediti in condizioni ordinarie andranno persi, ha aggiunto l'assessore al bilancio Francesco Traversi. La rottamazione quinquies rappresenta quindi l'unica vera finestra per recuperare risorse significative con effetti positivi sul bilancio e senza alcun rischio per gli equilibri finanziari dell'ente, come confermato all'organo di revisione contabile. Si è conclusa con successo nella suggestiva cornice di Villa Cantarano la 13ª edizione di Franciacorta in Villa, la manifestazione enogastronomica patrocinata dal Comune di Fondi e dal Consorzio Franciacorta e promossa dall'Associazione Decant, che ha confermato il proprio ruolo di appuntamento, di riferimento per gli appassionati del Franciacorta e della gastronomia di eccellenza. L'evento ha richiamato a Fondi numerosi partecipanti provenienti da varie località del Lazio e delle regioni limitrofe. Ad arricchire il programma sono state anche le due masterclass condotte da Umberto Trombelli, che hanno registrato larga partecipazione di pubblico. Si è svolta poi l'altra manifestazione, Decantiamo la nostra gastronomia, patrocinata al Parco Naturale regionale di Monti Ausoni e Lago di Fondi, dedicata alla valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio enogastronomico del territorio. Inizia oggi a Maranola, sotto la Torre Caetani, con ingresso libero, la 30ª edizione della settimana del teatro amatoriale, organizzata dall'associazione maranolese Il Setaccio. Il debutto questa sera alle 21 con lo spettacolo Permettete un pensiero poetico, interpretato dagli attori della compagnia Imprevisti e Probabilità, per la regia di Giuseppe Pensiero e la direzione artistica di Raffaele Furno. Domani sera toccherà alla compagnia I Guitti a Tavola, con Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta, per la regia di Salvatore
Salvatore Netani. Venerdì la compagnia Il Setaccio di Marano la metterà in scena Storia del Redentore su Monte Altino per la regia di Antonio Forte. Sabato sarà rappresentato Sogno di una notte di Mezza Sbornia di Edoardo De Filippo per la regia di Angelo Grieco, l'interpretazione della compagnia Sogno di Insieme per Caso di Roma. Quindi sarà di scena domenica la compagnia Il Setaccio di Marano con Eroi sugli Aurunci, liberamente tratto dal libro di Derek Monsey per la regia di Antonio Forte. Lunedì toccherà alla bottega del

0: teatro di Caserta con Incanto di parole, diretto da Pierluigi Tortora, e martedì 7 luglio lo spettacolo conclusivo Un matrimonio da incubo con i sogni attori di Latina e la regia di Giovanni Iovine. Mercoledì 8 luglio spazio alla musica con un concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, che precederà la premiazione delle compagnie teatrali partecipanti. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Enza Campino per la rassegna Libri sulla cresta dell'onda e Antonia Di Francesco.
1: Radio Formia vi informa.
0: Tutto è pronto per l'inizio della Coppa Primavera Kinder Joy of Moving 2026, l'importante appuntamento della vela giovanile italiana organizzato dalla Federazione Italiana Vela, che per la prima volta approda nella città del Golfo. L'inaugurazione prenderà il via oggi alle 18.30 con la tradizionale sfilata delle zone FIV, che partirà dall'ingresso dello Yacht Club Gate US e attraverserà il centro cittadino fino a raggiungere il FIV Village, allestito in piazza Monsignor Luigi Di Liegro, dove alle 19 si terrà la cerimonia di apertura della manifestazione. Sarà un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza, che potrà accogliere centinaia di giovani atleti provenienti da tutta Italia. Domani poi alle 17 il pasta party e giochi al Five Village. Alle 17.30 spettacolo di danza Crazy Crew a cura del centro del movimento. Alle 18.30 yoga per bambini a cura di Sansi Studio. Venerdì poi missione mare pulito, attività di pulizia dei fondali dalle 12 alle 16. Alle 18 pane missione mare pulito dedicato alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente marino. Alle 17.30 la merenda dei campioni. Intanto dal 2 al 4 luglio il Golfo di Gaeta ospiterà le regate della Coppa Primavera, della Coppa del Presidente, della Coppa Cadetti e dei campioni italiani giovanili Open Skiff, con centinaia di giovani velisti impegnati nelle classi Optimis, Ilka 4, Tecno 2093 e Open Skiff. L'ingresso al FIV Village è libero. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Bam Bam Bambina.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Yaya e Sira conducono Rumore. Un programma di Radio Formia.
1: E buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Sira, spero che mi senti. Sì, mi senti?
2: Sì.
1: Ok, vabbè, no, perché facevi cenni strani. Quindi.
2: No, perché qui ogni giovedì c'è sempre qualcosa, sempre influenza, un po' così, intermittenza. Poi non sentivo più nulla.
1: Ok, no, siamo tutti qui, quindi buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, sempre dalle frequenze di Radio Formia, e stamattina abbiamo come prima ospite Enza Gambino. Chi non conosce Enza Gambino? No. Sira, vai, dici.
2: Intanto buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano e nel poi dico pazienza. Buongiorno e grazie a Enza per essere con noi. Spesso interpelliamo e Yaya mi dice chi non conosce Enza Gambino. Effettivamente non soltanto Formia è una delle migliori libraie d'Italia, ma oggi la intervistiamo perché ormai da 30 anni Enza
3: 33
2: sbaglio,
3: 33.
1: Mi ricordo tanto qualcuno.
3: Per carità.
1: 33 mi ricorda qualcuno.
3: Per carità.
1: Però, vabbè.
2: Ormai da 33 anni porta avanti una rassegna che si chiama Libri sulla cresta dell'onda, che si è praticamente integralmente inventata e che è diventata davvero un appuntamento importante a livello nazionale ed internazionale. Vengono quando Enza chiama, rispondono insomma i più importanti scrittori d'Italia e non solo. Quindi
1: e mica Bau Bau Micio Micio, come diceva un famoso scrittore, no? No, non era uno scrittore.
2: Grazie,
1: vabbè,
2: per essere con noi oggi e approfittiamo di questa occasione per che tu possa raccontarci un po' quest'anno chi verrà, come si svolgerà la rassegna e tutti i particolari che poi servono anche per partecipare, quindi per venire ed essere presenti.
3: Allora, innanzitutto buongiorno, sono io che ringrazio voi per questo spazio e chi ci ascolterà. Poi sono imbarazzatissima perché dopo una presentazione di questo tipo, ma che devo dire? È conosciuta forse per il fatto che sono decenni che faccio questo lavoro, e invece per quanto riguarda insomma i vari collegamenti a livello nazionale eccetera, è solo perché nonostante ecco vivere e fare questa attività in un posto di provincia, che poi io lo considero un grande privilegio perché è bello dove si può operare, dove c'è qualcosa da fare, no? Però mantenendo una collaborazione con dei quotidiani tipo il Sole 24 Ore parlando di librerie in Italia, o facendo parte di giurie di premi letterari, ma questo solo proprio per anzianità di servizio e non per particolari meriti, e questo mi dà l'opportunità di avere uno sguardo un pochino insomma più ampio su quello che succede. Per quanto riguarda Libri sulla cresta dell'onda, devo dire che è stata una delle prime manifestazioni in assoluto a livello nazionale, quando non c'era ancora questa abitudine diciamo dei festival e di frequentarli tanto, quindi aver creato un festival come Librai in un posto di provincia, il primo festival italiano itinerante, perché abbracciava come ancora adesso anche se meno più comuni, dove sono arrivati veramente autori di tutto il mondo nel corso degli anni, devo dire è stata un'esperienza pazzesca che continua in modalità diverse, anche perché poi come sapete le difficoltà organizzative sono sempre tantissime. Sta per partire l'edizione di quest'anno, veramente manca pochissimo, saranno appuntamenti come quelli che siete abituati, no? Di Libri sulla cresta dell'onda, alcuni anche posti diversi, perché nel momento in cui c'è la possibilità di affiancare altre manifestazioni, quindi dare maggior risalto, proprio perché sapete insomma se si riesce a fare rete è sempre una cosa positiva, vi spiegheremo insomma come avverranno. E comunque contentissimi di avere degli autori che amiamo in tanti, devo dire, anche quest'anno. E poi il programma è ancora in corso, perché ci saranno anche degli appuntamenti a settembre, quindi quello definitivo lo sarà, per cui seguiteci se volete, mano a mano saranno annunciati gli appuntamenti.
2: Enza, seguiteci dove?
3: Sì.
2: Ricordiamolo a tutti.
3: Allora si comincia a Gaeta affiancando proprio una nuova manifestazione in una nuova piazza restituita alla città, un nuovo luogo che conoscono tutti come l'ex vetreria proprio al centro della città, e c'è una piazza che è in corrispondenza, diciamo, del lato dello stadio, quindi Corso Italia, che si chiama Piazza dei Maestri Vetrai, dove già da 2 settimane avvengono dei concerti. Durante il sabato e la domenica ci saranno 2 incontri, quindi sposiamo questa manifestazione parole e scena con Libri della Cresta dell'Onda. Arrivano appunto 2 degli autori più letti in assoluto negli ultimi anni, e devo dire non solo in Italia. Allora, il primo è Maurizio De Giovanni. Dimmi.
2: Enza, scusami, io ti chiedevo seguiteci dove, nel senso se c'è un sito dove
3: Ah, beh, c'è la pagina.
2: prima di raccontarci chi viene,
3: Come
2: quando e
3: no?
2: come, diamo qualche indicazione per chi
3: Sì.
2: volesse andare ad attingere delle notizie
3: Esatto, più precise. Allora, c'è una pagina Facebook di Libri sulla Cresta dell'Onda,
2: Ok.
3: continuamente aggiornata. Chiaramente queste vengono riportate anche dai vari comuni dove avvengono questi incontri. Quindi per adesso quelli annunciati sono quelli di Gaeta e quelli di Minturno.
2: Ok, scusa, sono
3: Poi
2: andato
3: per chi
2: veloce che prima
3: vende
2: quando dicevo dove sentivo.
3: è fondamentale, poi per chi vive in zona chiaramente ci sono 2 punti dove avviene poi fattivamente l'organizzazione, che è a Formia, la nostra libreria Tutti i Libri sul corso principale, e a Gaeta uno stand che anche quello viene praticamente allestito da oltre 30 anni davanti al comune in via Battaglione degli Alpini, tra l'altro aperto fino a mezzanotte, quindi insomma potete sempre andare e chiedere.
2: Ok, quindi Enza, scusa, ti avevo interrotto, stavi
3: Ci
2: cominciando a
3: mancherebbe.
2: raccontare che a Gaeta ci sono i primi 2 appuntamenti
3: Sì.
2: in questa piazza restituita alla città che si chiama adesso Piazza dei Maestri Vetrai, perché lì sorgeva una vecchia vetreria, poi appunto riadattata
3: Certo.
2: spazio per la città, e verranno 2 degli autori più letti e più amati
3: Sì, degli ultimi anni.
1: degli Che è una
3: anni.
1: cosa positiva, che degli
3: Assolutamente.
1: spazi vengono
3: Certo.
1: riadattati, diciamo,
3: Certo.
1: per le esigenze della città. Queste sono cose che
3: Possono
1: tutti i
3: essere vissuti
1: comuni,
3: in una maniera
1: esatto, che
3: diversa.
1: tutti i comuni dovrebbero prendere, insomma, esempio.
3: Sì, ma questo succede nel corso di di questi 33 anni. Noi abbiamo fatto gli incontri in posti assolutamente diversi. Pensate, tra le grandi e bellissime aree archeologiche, come è stata la tomba di Cicerone, il teatro romano di Minturno, a degli spazi a Sabaudia che partivano dal sagrato di una chiesa sul lago, addirittura un anno in una pista di pattinaggio, no? Oppure nelle ville comunali. Veramente ne abbiamo toccati a decine, tutti assolutamente diversi, che sono stati visti appunto con uno sguardo nuovo, con uno sguardo inedito.
1: Perfetto.
3: Bene, partiamo col programma?
1: E partiamo con questo programma, dai, perché poi voi ci avete sempre dei bei programmi, no?
3: Speriamo che siano così. Nutriti.
1: Nutriti.
3: Allora, i primi 2, come dicevamo, sono a Gaeta, in questo spazio. Arriva Maurizio De Giovanni. Ecco, vedi,
1: Quindi
3: sono degli
1: grande
3: autori,
1: nome,
3: grandissimo
1: un
3: nome.
1: nome da.
3: Grandissimo nome, e vedi, la cosa che ci piace è di arrivare anche incontro a un pubblico tendenzialmente anche di non lettori fortissimi. Per cui Maurizio De Giovanni, chi non ha avuto occasione di leggere libri, però sicuramente avrà seguito una delle puntate delle serie televisive ispirate ai suoi romanzi, che sono state anche queste tra le più seguite negli ultimi anni, che non hanno mai registrato meno di 5 milioni di
1: Ecco, diciamo,
3: spettatori.
1: ricordiamo i
3: I
1: titoli.
3: bastardi di Pizzo Falcone, il
1: Voglio dire,
3: commissario Ricciardi, Mina Settembre,
1: cioè, ovviamente ha una bella
3: pubblico.
1: rossa di pubblico, nel senso che va spazia, no?
3: Assolutamente. Quindi,
1: Quindi.
3: tra l'altro, diciamo anche questo, tra i grandi tifosi di calcio, quelli del Napoli, non c'è assolutamente situazione in cui lui non intervenga
1: Ah,
3: con
1: sì?
3: i suoi commenti, quindi ci si sente vicini anche da questo punto di vista. Quindi Maurizio De Giovanni sarà venerdì 10 luglio con inizio alle ore 21:15 in questa piazza. Chiaramente l'ingresso è libero, la piazza è aperta.
1: Bisogna prenotare, scusami,
3: Assolutamente
1: Enza.
3: no, proprio per questo, perché è
1: Ecco.
3: aperta la piazza, quindi
1: Ok.
3: posti a sedere diverse centinaia per chi arriva in tempo, gli altri possono seguirlo anche in
1: Seguire in
3: piedi,
1: piedi,
3: insomma, sì.
1: ok,
3: E
1: vabbè.
3: questo è il
1: E
3: primo.
1: questo è il primo, quindi il 10 luglio.
3: Sì, assolutamente sì. Poi poi il secondo qualche giorno dopo, lunedì 13. In questo caso arriva Antonio Manzini, l'autore di tantissimi gialli che hanno per protagonista il vicequestore Rocco Schiavone. E anche in questo caso, chi non ha avuto occasione casomai fino adesso di leggere libri, avrà visto sicuramente una puntata delle serie televisive che vanno su Rai 2 ormai da diversi anni.
2: Sicuramente sì, è uno dei giallini che sono davvero più letti.
3: Sì, tra l'altro ci sarà un omaggio ad Andrea Camilleri, nostro ospite circa 20 anni fa, di cui lui è stato un grandissimo amico, nonché allievo alla scuola di all'Accademia di Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma.
2: Bella questa cosa, perché sì. Insomma, ecco, ricordare chi, come Camilleri, è stato grande scrittore anche lui di gialli.
3: Esatto.
2: È molto carino, l'omaggio.
3: Sì, sì.
2: Scusami, io ho perso un pezzetto della presentazione.
3: Sì, anch'io ti sento molto lontana.
2: E volevo sapere, in queste occasioni presentano nuovi romanzi o li intervisti un po' su tutto quello che è stata la loro carriera, i vari libri letti, le trasformazioni in serie televisive, insomma, e tutto quanto ne è venuto?
3: Allora, assolutamente l'occasione di averli poi ospiti è proprio l'uscita di un nuovo romanzo, ma da lì si parte per ampliare assolutamente il discorso. Ti dicevo, quello che ci fa proprio più piacere è coinvolgere poi anche persone che non li conoscono, no? Per cui, per quanto riguarda Di Giovanni, saprete attraverso, insomma, l'inizio di questa conversazione di una nuova serie. Sono due volumi, uno è uscito da poco ed è in classifica, si chiama Il tempo dell'orologiaio ed è ambientato negli anni 80 in un'Italia nel periodo del terrorismo, insomma, una situazione politica, sociale talmente particolare di cui, insomma, abbiamo ancora l'eco. Chiaramente due romanzi assolutamente avvincenti che sicuramente vedremo poi trasporti o in una serie televisiva o in un film. Per quanto riguarda invece Antonio Manzini, la cui maggior parte dei titoli, e vi assicuro sono tantissimi, tipo quelli di Montalbano, hanno per protagonista appunto questo vice ispettore, l'ultimo libro si chiama I tramezzini, e sono di Rocco Schiavone, sono una serie di racconti su questo cibo, diciamo, particolarmente amato dal protagonista del libro e dallo scrittore. Ognuno di questi racconti comincia con la descrizione di un tramezzino di cui racconta anche delle cose curiose. Per esempio, lo sapete che quello di spinaci e formaggio è quello in cui i pezzi si trovano di più nell'immondizia, perché pare che le persone
1: non amino
3: troppo terminarlo, soprattutto se non viene riscaldato, insomma, altre cose di questo tipo. Ma poi, come vi dicevo, è anche un omaggio ad Andrea Camilleri, che aveva scritto Gli arancini di Montalbano. No, vedrete, saranno due conversazioni. Lui ha scritto Gli arancini, ma Le arancine è una di quelle diatribe nazionali.
2: Bene. Ci sarà, oltre te, ad intervistarli?
3: Beh, c'è sempre, no, io non lo faccio mai. Su questo no, mi controllo. No, è mio fratello, che ormai lo fa da sempre, Riccardo, quindi avete avuto modo di conoscerlo.
2: Lo vedo da molto, perciò ti chiedevo.
3: Sì, sì, dall'anno scorso.
2: In diretta, ci sarà Riccardo a presentare.
3: Assolutamente sì. Nel ruolo di libraio, sapete che c'è un grande scrittore che è stato nostro ospite pure in passato, che si chiama Tahar Benjalloun, che dice il libraio è la mano tesa tra chi legge e chi scrive, e quindi, insomma, il suo ruolo è un po' questo.
2: È vero, molto vero, bella definizione. Quindi bene, ci sarà sempre un piccolo appuntamento musicale?
3: Quello sempre fa parte della nostra tradizione. Come ti dico, sembra assurdo, ma siamo stati i primi in Italia quando è cominciata questa rassegna, e il significato del momento musicale significa proprio un po' rompere con quello che casomai abbiamo fatto fino a un attimo prima, fino alle 9, no? Per cui tu entri proprio in un'altra dimensione, che è data da vari linguaggi artistici, che sono appunto la musica, la recitazione, le arti visive, la letteratura. A questo serve.
1: Allora, quindi, cioè, begli appuntamenti.
3: Questi
1: quindi
3: sono i due di Gaeta, okay. Parole e scena in collaborazione con Libri sulla cresta dell'onda, a partire da venerdì 10.
1: Dopo andiamo.
3: Dopo si passa a Minturno. Ah. A Minturno, nello straordinario
1: quindi
3: teatro.
1: C'è un salto da Gaeta a Minturno.
3: Esatto, vabbè. Esatto. Sì,
1: e
3: sì.
1: Dove?
3: Nel teatro romano. Beh, che per noi già è stato scenario, esatto, devo dire, di appuntamenti indimenticabili, perché sapete, poi quando succede, no, che delle parole importanti vengano dette, ascoltate in un posto particolare che è anche la piazza, ricordiamoci le famose agorà, no?
1: Certo.
3: E, ma poi immaginate, insomma, in un sito archeologico, in un teatro per esempio come quello, che di parole di questo tipo ne sente da 2000 anni. Sono tre appuntamenti con tre protagonisti assoluti del panorama letterario italiano, come sono stati i precedenti, che sono Alberto Angela, Gianrico Carofiglio e Concita De Gregorio. In questo caso sono tutti appuntamenti che hanno necessità di una prenotazione sulla piattaforma Eventbrite, ma essendo già stati annunciati da un po' dal comune, quello di Alberto Angela è andato esaurito, ma presto ci saranno altri biglietti a disposizione e una lista d'attesa. Per cui non vogliamo assolutamente privare del piacere di chi vorrà incontrarlo, in qualche maniera si farà. E quindi piattaforma,
1: cioè,
3: Eventbrite.
1: Alberto Angela diciamo ha superato anche il padre, no? Come
3: beh, sono tempi diversi, generazioni diverse.
1: Il suo modo di esporre, cioè fa innamorare.
3: Fa innamorare, fa innamorare, questo non c'è.
1: No,
3: non c'è
1: si
3: dubbio.
1: Pensava che appunto il padre fosse il
3: insuperabile.
1: Massimo, insuperabile, invece molte volte, vedi.
3: No, degno erede, devo dire.
2: Alberto Angela verrà a raccontarci cosa?
3: Allora, anche in questo caso sarà una conversazione, per cui si parlerà di tutto, del potere della cultura, dell'importanza della divulgazione, come arrivare al maggior numero di persone possibile. E chiaramente spazio sarà dedicato anche al suo ultimo libro, che è stato un successo incredibile. Pensate, il libro si chiama Cesare ed è un po' la storia della guerra in Gallia, e pensate quindi quanti riferimenti poi ci possono stare all'attualità, no? Lui lo racconta appunto come una grande avventura, e pensate che lui ha scritto tantissimi libri, ma questo è stato il primo che è andato direttamente in classifica al primo posto per diverse settimane a Natale, lo è tuttora. Stiamo parlando di un libro di 700 pagine, insomma una lettura impegnativa, ma leggendolo sembrerà di ascoltare la sua voce.
1: Bello. Bellissimo. Ma non ci saranno cioè dei filmati, delle cose?
3: Ci sarà poi di tutto, voi lo sapete, sempre lui, quando, esatto, quando c'è Alberto, ma anche gli altri scrittori, che appunto, come vi dicevo, saranno Gianrico Carofiglio e Concita De Gregorio.
2: Perfetto. E quindi Alberto Angela, quindi ci hai raccontato un po' cosa verrà,
3: sì,
2: a raccontarci
1: a Minturno, invece, abbiamo detto
2: a Minturno, sì. Invece Carofiglio?
3: Carofiglio, l'ultimo libro si chiama Accendere fuochi, proprio come suscitare le passioni nei ragazzi. È un libro che tendenzialmente si rivolge ai ragazzi, ma come sappiamo poi quando leggiamo queste cose valgono assolutamente per tutti noi, anzi forse per farci ricordare le cose che nella vita, e forse il momento dell'adolescenza è quello che più di ogni altro ci portava, insomma, a gettare il cuore oltre l'ostacolo per seguire le nostre passioni, ma anche per amare, no? Per l'amicizia, per l'amore, per guardare l'altro. E lui, tra le varie esortazioni, insomma, che ci fa, diciamo, che fa ai ragazzi, che sono quelle di impegnarsi per le proprie passioni, per quello che desiderano sarà il loro lavoro, potrà essere il loro lavoro, per le cause civili, una delle prime cose dice: non vi dimenticate di guardare l'altro, di guardarlo con attenzione, di entrare in empatia, di capirlo, di mettervi al loro fianco, al suo fianco, perché, come si dice, sembra una frase un po' abusata, e questo varrà anche per Concita De Gregorio, adesso lo diremo, nessuno si salva da solo, dobbiamo essere insieme.
1: È vero, quanto è vero.
3: Sì.
1: Bisognerebbe farlo capire a chi sta,
3: sì,
1: in alto e governa.
3: Sì, sì, ma se lo vogliamo tutti la cosa si capisce.
2: Per la De Gregorio è la prima volta?
3: La prima volta a Libri sulla Cresta dell'Onda, grande emozione, ma grande l'ha suscitata il suo libro. Lei è seguitissima, come saprete, su Repubblica, sui suoi interventi poi che fa in televisione, e i suoi libri sono molto letti, ma questo ancora di più. È un libro che si chiama La cura, come appunto sapete, perché lo racconta, lei ha affrontato, non ancora finito, un periodo di cure oncologiche molto impegnative, e questo le ha permesso come lei dice, di guardare proprio l'altro, che non è solo quello che sta vivendo una situazione come la sua, ma le persone che ne hanno cura. Oh, ricordiamo ad Alberto Angela, no, quando, vi ricordate, anche nel mio periodo del Covid ha voluto scrivere pubblicamente un ringraziamento per tutti i paramedici e tutte le persone che a livello ospedaliero si sono occupate di chi non stava bene. Lei lo fa così, raccontando storie non solo di pazienti ma anche di operatori, ma è un libro che veramente ci farà scoprire quanto appunto con gli altri, con l'aiuto degli altri, possiamo far fronte a situazioni che ci sembrano veramente tanto, tanto difficili da affrontare. Pensate che nel giro di pochissimi giorni le prenotazioni per questi altri due autori sono state centinaia. C'è ancora comunque spazio, quindi vi aspettiamo.
1: E in queste manifestazioni hai notato più ragazzi che arrivano, oppure ci sono persone più, diciamo,
3: allora mature, guarda, più grandi? Il pubblico è dato da persone mature, ma i ragazzi sono sempre di più, anche grazie, e lo dobbiamo dire, all'impegno degli insegnanti, che spiegano loro che autori potranno incontrare, che cosa succede. Guarda, se ti posso raccontare una, credo, delle più grandi gioie e soddisfazioni della mia vita lavorativa, è avvenuta proprio il mese scorso. C'è una scuola di Fondi a cui ci permettiamo di suggerire dei libri a questi insegnanti straordinari che da 25 anni portano avanti questo progetto, e quest'anno la scelta è caduta su Mario Calabresi, che per chi non lo conosce, soprattutto un ragazzo di 15 anni, non è così semplice approcciarlo. I ragazzi coinvolti sono stati 800, quindi vuol dire 800 famiglie dove questi libri sono entrati. Loro sono rimasti travolti da questo libro che si chiama Alzarsi all'alba, che sottolinea quanto è importante fare fatica per raggiungere i propri obiettivi. Praticamente cerco
1: oggi,
3: di dirvelo in un attimo. Hanno letto il libro, sono rimasti rapiti, è arrivato l'autore, li ha coinvolti ancora di più, avevano deciso tantissimi di portare questo argomento come tesina per la maturità. Una delle sei tracce uscite a livello nazionale è stata su questo libro, potete immaginare, no?
2: Tra l'altro voglio dire che Calabresi ha scritto un libro che per me, non so,
3: quale?
2: A me è piaciuto tanto Cosa tiene accese le stelle, perché in questo periodo di sconforto globale per le guerre, per quindi c'è una sorta di pessimismo, no? Che pervade un po' anche i ragazzi. Io quel libro l'ho trovato straordinario per la capacità che ha di farti guardare in positivo tutto.
3: Ah, Sira, noi quel libro lì lo presentammo in una serata indimenticabile sul Prato del CONI, oltre 1000 persone.
2: E io me lo ricordo perfettamente, io lo comprai in quell'occasione, ed è un libro che consiglio sempre a tutti, perché poi è un libricino piccolo, perché
1: è una cosa veloce da leggere, perché molte volte quando vedi quei libroni grossi dici madonna, ce la farò a finirlo, perché
3: fu una conversazione con Gianrico Carofiglio,
2: di guardare le cose particolari. A me piacque moltissimo, insomma, quell'ottimismo che ormai purtroppo ci ogni anno è sempre un po' meno radicato, insomma,
3: facciamo più fatica
2: a guardare le cose, ma l'ottimismo invece quello a me piacque molto, quindi insomma
3: sono felice che tu abbia memoria di questi incontri, perché credici, ci costano talmente tanto, a parte potete immaginare, no, allestire una cosa del genere, ma dal punto di vista emotivo io sono coinvolta in una maniera forse esagerata, perché so cosa possono lasciare e ce ne ho prove sempre.
2: Io ho visto già, ma quello di Concita non potrò venire perché non ci sono, però ho già prenotato con il caro figlio adesso, prima di
3: bene.
2: E appena mi aprono questo di Angela, magari diamone notizia, così chi come me vorrebbe venire ha la possibilità di
3: Di rimanere collegati su questo sito Eventbrite, e poi quello del comune sicuramente verranno messi a disposizione altri posti, appunto, poi ci sarà la lista d'attesa.
1: Bene, allora Enza, quindi
2: scusami, le date
1: ricominciamo.

0: Assolutamente no, perché è una piazza, qualche centinaio di posti a sedere e gli altri.
1: Sì,
0: in piedi.
1: Ce n'ha 600,
0: okay. Sì.
1: Qualche appuntamento musicale, sì, c'ha 600
0: sì,
1: posti.
0: Sì, sì, sì. Ragazzi, poi noi adesso siamo tutti così orgogliosi, ma qua stiamo parlando di appuntamenti letterari, questi sono numeri stratosferici.
2: Quindi
0: per un appuntamento letterario, no?
2: Poi il 10 luglio abbiamo detto.
0: Allora, il 10 di Giovanni, il 13 Manzini e siamo a Gaeta, stesso posto. Poi ci spostiamo al Teatro Romano di Minturno, 30 luglio Alberto Angela, 5 agosto Gianrico Carofiglio, 24 agosto Concita De Gregorio.
2: Perfetto. Enza.
0: Grazie,
2: per essere stata con noi. Grazie, tu facci sempre sapere queste cose.
0: Vi terrò aggiornati e se vi fa piacere sarà soprattutto quello mio.
2: Allora passiamo allora Sira alla pubblicità, poi sentiamo un brano e passiamo all'altro.
1: Volevo salutare Enza, grazie.
0: Grazie.
1: Enza, e alla prossima.
0: Alla prossima, grazie Iaia, grazie.
2: Grazie a te.
0: Grazie Sira, grazie a tutti voi per la pazienza.
2: Ciao ciao.

Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: insieme con l'associazione Amilis e abbiamo con noi il regista Angelo De Clemente. Perché, buongiorno, perché diciamo Sira, questi ragazzi in collaborazione con le amiche dell'AIPD Sud Pontino, Associazione Italiana Persone Down, stanno facendo un bellissimo progetto, cioè loro hanno già messo in scena, a quello che so, un Parlami, che è un racconto, un
1: Parlami è un testo inedito.
0: Ok.
1: Di cui sono l'autore e insieme alla mia collega interprete LIS Katia Macelloni, è un interprete della lingua dei segni italiana.
0: Ecco.
1: Lo abbiamo reso uno spettacolo teatrale che ha debuttato giusto un anno fa, era il 2 luglio, oggi è il 1 luglio, era il 2 luglio 2025 che debuttò Parlami.
0: E adesso
1: la stessa storia la stiamo rendendo in chiave cinematografica, quindi ne verrà fuori un corto di massimo 15 minuti. E ringraziamo Radio Formia per ospitarci oggi, perché alcune riprese sono ambientate in una radio e abbiamo pensato appunto di coinvolgere a livello anche territoriale le nostre realtà.
0: Perfetto. I ragazzi come la vivono questa cosa?
1: I ragazzi
0: siete contenti?
2: Tutto bene.
0: Allora, nome?
2: Luigi Vagliale.
0: Luigi e?
3: Vittorio.
0: Beh, abbiamo due protagonisti.
1: Luca,
0: ciao Luca e
1: Domenico. Beh, Domenico è quasi di casa qui.
0: È vero?
1: Sì, è il fratello di Annibale, giusto?
0: Quindi va bene, perfetto. Quindi, Sira, non ti sento. Aspetta, scusami Sira, vai, dici.
4: Io ragazzi li sento poco. Quindi se li puoi fare avvicinare al microfono, altrimenti io non posso interagire con voi. Intanto niente, volevo dare il benvenuto al regista Angelo De Clementi e prima di passare la parola ai ragazzi vorrei che lui ci raccontasse un po' questa storia.
0: Esatto, di che cosa...
4: Darci qualche insomma notizia sulla storia, perché nasce, come nasce, perché... riservata l'interpretazione sia teatrale che adesso quella cinematografica a questo gruppo di ragazzi.
1: Nasce innanzitutto dalla voglia mia e della mia collega Katia Macelloni di fondare un'associazione culturale per poter portare avanti un discorso che in realtà era già attivo da diversi anni presso l'Istituto Alberghiero Celletti, lì che ci siamo conosciuti io, Katia e Adam Astracci, infatti siamo noi tre i primi tre firmatari dell'associazione Amilis. E, come dicevo, Parlami è un testo inedito, noi abbiamo sempre lavorato su testi inediti. Parlami è la storia di una scatola che non ha serrature, non ha combinazioni, eppure dovrà aprirsi e ha un insolito specchio. Questa scatola è costruita da un falegname e all'inizio della storia non si capisce perché la costruisca proprio così. Siamo negli anni, primi anni 40, nel sud Italia. Poi ci spostiamo ai giorni nostri, dove i nipoti di questo costruttore, di questo artigiano, grazie ad una musica che passa non casualmente, anche se all'inizio sembra casualmente per i protagonisti della vicenda, questa canzone passa in radio e accende un ricordo. Il ricordo, poi si scoprirà che c'è un piano segreto tra il notaio e una dei nipoti del costruttore. Il ricordo serve proprio ad accendere in tutta la famiglia il desiderio di ritrovarsi e di domandarsi: ma quella famosa scatola che fine ha fatto? E poi si capirà perché è costruita senza chiavi, senza serratura, ma solo con uno specchio. E poi vabbè, non dico altro, dai.
4: Certo, ma dobbiamo spoilerare il film giusto così per accendere l'interesse, e quindi per questo le ho fatto un minimo dobbiamo raccontare di che cosa stiamo parlando. Quindi c'è la musica come, diciamo, richiamo alla memoria e come spunto per una famiglia, come stimolo a ritrovarsi. Questa scatola che è stata costruita da un falegname e non si sa perché, senza serrature, senza chiavi, senza nulla, e tutto il racconto è ambientato negli anni 40 nel sud Italia.
1: No, solo la parte del costruttore degli anni 40, poi ci spostiamo ai giorni nostri.
0: Quindi okay, c'è un
1: nello specifico la radio è dei giorni nostri.
4: Ok, quindi inizia negli anni 40,
1: esatto,
4: il ricordo alla costruzione della scatola, per poi spostarsi quindi ai giorni nostri, quindi è un racconto di attualità, insomma, che parla di cose che viviamo tutti noi. Allora, la seconda domanda che avevo fatta è perché la scelta di far interpretare questi testi a questi ragazzi? So che voi fate tantissimi progetti, so che questi ragazzi sono bravissimi, ci sono alcuni che fanno gli attori a livello, insomma, nazionale, ne abbiamo anche intervistato qualcuno, mi pare Chiara si chiamava la ragazza che l'altra volta è venuta a raccontarci, appunto, che girava un film. E quindi la scelta è perché voi siete impegnati in questa associazione che diciamo accompagna,
0: dare voce anche possibilità.
1: Sì, innanzitutto sia io che Katia, al di là dell'aspetto artistico che abbiamo voluto mettere al servizio di questa realtà, siamo educatori, nasciamo come educatori. Poi io ho intrapreso la strada dell'arte teatroterapia. Katia, già quando l'ho conosciuta, era ed è interprete della lingua dei segni italiana. E noi abbiamo questa particolarità. I nostri spettacoli non sono tradotti in lingua dei segni. Katia intesse già nella drammaturgia dello spettacolo la lingua dei segni. Perché? Quindi noi in questo mondo immaginario che abbiamo voluto chiamare Amelis, perché Amelis?
0: Infatti questo volevo chiedere.
1: Perché Amelin è la città del pifferaio magico. E fu il primo spettacolo grazie al quale io e Katia ci conoscemmo nel 2014.
0: È stata una magia, quindi.
1: Esatto, esatto. E per fare un semplicissimo gioco di parole, alla N abbiamo sostituito la S, proprio per ricordare la Lis, e da qui Amelis. E come dicevo, la Lis è inserita già nel tessuto drammaturgico dell'opera. I nostri spettacoli prevedono che in questo mondo chiamato Amelis si parlino due lingue, l'italiano verbale e l'italiano segnato. Non perché l'italiano segnato debba essere di supporto, esatto. Noi immaginiamo che qui si parlino due lingue, stop.
0: Perfetto. I ragazzi come vivono questa esperienza cinematografica? Cioè, la prima volta a livello cinematografico per loro?
1: Allora, che io sappia, sì, anche perché Amelis nasce nel settembre 2024. La collaborazione tra me e Katia è ultradecennale, si può dire, però come associazione è abbastanza giovane, a settembre compirà da 2 anni. E sino ad ora abbiamo, sì, realizzato lo spettacolo Parlami. È in lavorazione un nuovo spettacolo che, se tutto va bene, dovrebbe andare in scena a dicembre. Però questa è l'unica versione cinematografica a cui abbiamo lavorato sino ad oggi.
0: E per quanto riguarda la rappresentazione teatrale, vi è piaciuta? Vi siete emozionati? Cioè...
1: parola a voi, ragazzi, dai. Su. Luigi, cosa hai provato l'anno scorso quando siamo andati in scena con Parlami?
2: Tutto bene.
0: Sei divertito? Metti più vicino al microfono, Luigi.
3: Sì, mi sono divertito un sacco.
0: Oh, ecco, quindi...
4: Luigi, è stato difficile imparare la parte?
0: È stato difficile, Luigi, imparare la parte?
3: No.
0: Vedi?
3: No.
0: Io mi sarei imbriagata sicuramente perché io mi scordo tutto. Invece, vedi, loro ricordano, è importante, è importante. E gli altri amici, compagni attori, diciamo, com'è stata la...
1: Allora,
0: parlo tutti insieme,
1: sì,
0: è stato
1: oggi
0: un gruppo coeso oppure
1: ecco. Oggi siamo qui con soltanto 4 di loro perché la scena prevede solo loro.
0: Quanti ne siete?
1: Più di 20.
0: Ah, ammazza, un bel gruppo.
1: Sì, sì, sì.
0: bel gruppo, quindi.
1: Quest'anno siamo 26.
4: Ma tutti e 26 hanno preso parte allo spettacolo teatrale?
1: Tutte e 26 prenderanno parte a questa versione cinematografica, però no, non tutti hanno fatto parte della resa teatrale dell'anno scorso.
0: Ok, quindi c'è una cosa molto molto carina, no? E ci sono ragazzi anche, sì?
1: Sì, certo.
0: Scusami.
4: Io farò una domanda al professore. Cosa può significare?
0: Scusa, a chi vuoi fare la domanda?
4: Al professore, ma anche al ragazzo, insomma, il professore... Cosa può al regista più che professore? Cosa può significare interpretare, diciamo, fare un'interpretazione cinematografica di un testo per questi ragazzi? Cioè, quali delle loro diciamo attitudini sviluppa?
1: Ovviamente il lavoro preliminare che svolgiamo io e Katia è ad personam su ognuno di loro. E il personaggio che con cui si vanno a confrontare durante tutto il laboratorio, perché come ben si sa lo spettacolo teatrale è la punta dell'iceberg, ma dietro c'è un percorso di almeno 9 mesi,
4: certo,
1: durante il quale loro si confrontano con delle potenzialità che neanche loro sanno di avere. Infatti il nostro ruolo non è quello di... è più un discorso maieutico, per dirla alla Socrate, è più un tirar fuori che un insegnare vero e proprio. E poi c'è questa peculiarità nostra della LIS, della lingua italiana dei segni, che al di là dell'aspetto linguistico, a loro si sentono molto coinvolti, perché è comunque una modalità espressiva più immediata, in cui la inseriamo in un discorso di espressività corporea prima ancora dell'aspetto tecnicamente linguistico, di cui dovrebbe tra l'altro parlare Katia, che purtroppo oggi non è potuta esserci, è più titolata lei a parlarne.
0: E perché la radio, la musica, quanto è importante per loro?
1: La musica è importantissima. Noi in laboratorio, al di là della radio, in laboratorio utilizziamo tantissimo la musica, la utilizziamo per induzione emotiva, la utilizziamo nel segnare in LIS i testi delle canzoni. Molte volte noi in qualche evento collettivo in cui siamo più associazioni sul territorio, ovviamente non possiamo portare uno spettacolo intero, allora abbiamo delle canzoni che portiamo come coro LIS anche.
0: Quindi è importante.
4: Molto. Quindi no, la cosa che mi sembra molto bella è quella che ha detto Angelo De Clemente, cioè dice: noi più che insegnare cerchiamo di tirare fuori abilità che nemmeno loro sanno di avere, quindi che di conseguenza comportano una presa d'atto e anche, come dire, una capacità di credere di più in loro stessi e quindi ovviamente di affrontare la vita con più forza, perché per tutti noi vale questo, vale per tutti, e quindi questa mi sembra, come dire, un aspetto non di poco conto rispetto a questi progetti.
1: Assolutamente, anche perché il teatro, sul teatro si possono dare mille definizioni, tecniche o meno tecniche, ma a me piace sempre ricordare che sostanzialmente si tratta di una palestra dell'anima, di una palestra delle emozioni.
4: Certo, quindi insomma molto molto bello. Se volessimo chiedere ai ragazzi cosa ha significato per loro partecipare a questo spettacolo, possiamo? Vuole passare la parola a lei?
1: Certo, allora Domenico, vieni. Piano piano.
4: Non so se mi hanno sentito, perché non so
1: adesso
4: se sono...
1: no.
0: Allora, un attimo solo.
4: Aspetta. Magari Iaia, ripeti tu la domanda, così loro possano.
0: Sì, aspetta. Ecco, un attimo che lo cuffiamo, Domenico.
5: Ecco qua.
0: Ecco, ripetici la domanda.
1: Ti puoi sedere,
0: vai.
1: Se vuoi, Domenico.
4: Allora, volevo chiedere con chi sto parlando intanto.
6: Con Domenico.
0: Domenico.
4: Con Domenico, ciao Domenico. Volevo chiederti, che cosa ha significato per te partecipare a questo spettacolo? Cioè, quanta gioia ti ha dato, quanta difficoltà hai avuto? Che cosa significa per te poter partecipare a una cosa così bella?
6: Sì, perché mi è piaciuto. A me il teatro piace.
0: Piace molto il teatro, vero?
6: Piace molto, sì.
0: Ok. E ti ha dato gioia, Domenico?
6: Sì.
0: Sì? Ok, e quindi gli ha dato gioia, quindi è una
4: attraverso queste esperienze hanno fatto più amicizie, cioè hanno creato più legami.
6: Sì, sì.
0: Sì? Più amici? Avete fatto più gruppo?
6: Sì, sì, sì.
0: Oh, sì, quindi è stato un momento di aggregazione, sì, era una cosa che li ha uniti molto, anche perché facendo tutti quanti, diciamo, una parte in questo spettacolo, penso che si siano legati parecchio di più rispetto, no, al solito.
4: Iaia, vuoi chiedergli che cosa gli è piaciuto di più?
6: Io ho fatto la radio dei ricordi.
0: Ah, ecco.
5: Piccolo spoiler.
0: Ah, sì? La radio dei ricordi, quindi... Ha fatto una parte, diciamo,
5: sì, sì,
0: in questo...
5: Sì. Lui è uno dei presentatori del programma, in questa rubrica intitolata La Radio dei Ricordi, che manda in onda quella canzone di cui parlavamo.
0: Ah, ecco, ecco. Sì. Quindi sarà molto... è entrato nella parte. Quindi sì, oggi è entrato nella parte proprio realmente. Sì, Domenico, sì. Oggi sei in diretta, quindi va bene.
4: Ma voglio fare una domanda, non so se è possibile, ma sta canzone la possiamo mandare in onda?
6: La canzone è la di...
5: No, è meglio non dirla.
0: Ancora no, non no, dirla. Allora, no, okay. No.
4: Okay, okay. Ma posso fare una domanda? Ma una canzone che avete scritto e musicato voi, o avete preso una canzone che esisteva e da lì siete partiti?
6: No, l'hanno...
0: Una canzone presa che già c'è, oppure l'avete fatta voi?
5: Nello spettacolo, ecco, ha colto il segno. Nello spettacolo è una canzone dei primi, dei fini anni 30.
0: Quindi che esiste.
5: Sì, sì, sì, sì. Per la resa cinematografica stiamo valutando, perché subentrano altre questioni.
0: Ok, sì, bella, sì, eccetera. No, vabbè, sì.
4: Sapete, dobbiamo anche accendere un po' la curiosità in chi ci ascolta. Quindi qualche cosa la dobbiamo pulire, perché chi ci ascolta, ecco, può accendere un po' di più la curiosità per andare. Questo cortometraggio dove sarà disponibile alla visione?
0: Dove sarà disponibile il cortometraggio alla visione?
5: Ah, beh, parteciperemo a diversi festival nazionali ed internazionali. Potremmo...
0: Ma poi anche su internet,
5: ma certo, assolutamente.
0: Okay, poi si vedrà anche. Quindi per ora, diciamo, è in programmazione, cioè è in facimento.
5: Sì, sì, sì. Abbiamo iniziato le riprese il 13 giugno, una scena. Il contenuto della scatola abbiamo girato, okay, quindi... quale sarà chi lo sa. Oggi giriamo la scena della radio, un altro paio di giornate per delle altre scene domestiche, insomma, poi quindi... un paio di mesetti di montaggio e dovrebbe essere pronto.
0: Quindi Sira, allora noi ti salutiamo, anche perché noi dobbiamo andare a registrare dall'altra parte. Dobbiamo fare le riprese, quindi
5: sì, dall'altra parte
0: c'è il set cinematografico dall'altro lato.
5: C'è il signor Enrico Verardi, che ringraziamo per la messa a disposizione della sua apparecchiatura. È il papà di Luca, esatto.
0: Ok.
5: Per la messa a disposizione della sua apparecchiatura ultra professionale, che garantirà al lavoro una resa eccellente sul piano tecnico.
4: E allora Iaia, a me permettimi solo di salutare tutti: Luigi, Luca, Domenico, non so chi altro c'è in studio, di salutare Angelo De Clementi, ringraziarlo, fare l'in bocca al lupo per questa avventura, esperienza, e speriamo poi di poterlo vedere quando ci direte su piattaforme o dove ci direte, che potremo andarlo a seguire. Grazie a tutti coloro che ci hanno
0: un in bocca al lupo.
5: Grazie.
0: E fateci sapere quando
5: va
0: ci sarà sulle piattaforme.
5: Colgo l'occasione per salutare le amiche e gli amici dell'IPD, l'Associazione Italiana Persone Down, che ci sono sempre accanto in queste avventure da un paio d'anni a questa parte.
0: Perfetto. Allora
4: grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Iaia, noi vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì. E saluto tutti. Grazie.
0: Forse.
4: Ancora.
0: Ciao.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. La polizia locale di Fondi ha denunciato due persone alla Procura della Repubblica di Latina per gravi reati ambientali. Grazie ad una serie di interventi rapidi, controlli mirati, attività investigative puntuali, si è riuscito a individuare le due persone. Nel primo episodio gli agenti sono intervenuti in zona San Raffaele dopo una segnalazione relativa ad un presunto abbruciamento di sterpaglie. Una volta sul posto hanno scoperto una vera e propria discarica a cielo aperto su un terreno confinante dove erano stati accumulati illegalmente mobili, calcinacci e scarti edili. L'uomo presente sul terreno è stato denunciato a piede libero e l'area sottoposta a sequestro. Nel secondo caso, il proprietario di un fondo agricolo ha denunciato il ritrovamento sul proprio terreno di una grande quantità di rifiuti abbandonati. Gli agenti hanno analizzato minuziosamente il materiale rinvenuto alla ricerca di tracce e documenti utili alla identificazione del responsabile. Sono riusciti a individuare un uomo di Fondi che, messo di fronte alle evidenze, ha confessato il reato. Il comandante la polizia locale ha espresso soddisfazione per l'esito delle operazioni, confermando che sono in corso ulteriori indagini nel settore ambientale ed ha rivolto un appello ai cittadini. Il nostro territorio, ha affermato, va difeso strenuamente. Esorto tutta la cittadinanza a collaborare con noi, segnalando tempestivamente ogni tipo di reato ambientale. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Vincenzo Carnevale e dall'assessore all'ambiente Roberta Muccitelli, che hanno rinnovato l'invito alla cittadinanza a segnalare tempestivamente situazioni sospette, abbandono di rifiuti e condotte illecite. Finisce nelle reti di un motopeschereccio di Gaeta il relitto di un'ala d'aereo statunitense, un Phantom, probabilmente caduto in mare negli anni 70 durante un volo di addestramento della Marina USA di base a Gaeta. A ritrovarlo durante una battuta di pesca è stato il motopeschereccio Nonoraf, a circa 15 miglia al largo in un fondale di poco meno di 300 metri. Abbiamo pescato tante cose strane durante le nostre uscite in mare, commenta il comandante della Paranza, Raffaele Chiavistelli, ma francamente è stata una grossa sorpresa rilevare che nelle nostre reti si era impigliata un'ala di aereo statunitense. È stato più tardi disincagliato, limitando i danni. È accorso immediatamente in banchina con i suoi uomini il comandante della cabina di porto di Gaeta, Attilio Monetti, che ha subito predisposto l'invio di una motovedetta e di un rimorchiatore in soccorso del motopeschereccio Nonoraf al largo di Gaeta e coordinato le operazioni per il recupero dell'ala sinistra d'aereo. L'intervento dei sub Salvatore Nicola Gonzales e dei piloti per il successivo trasferimento in banchina opportunamente bonificata del relitto d'aereo, dopo che ne è stata constatata l'assenza di esplosivo. Tutto si è completato nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, ha osservato il comandante della cabina di porto, capitano di fregata Felice Monetti. Il relitto è di sicura appartenenza alla Marina statunitense e potrebbe essere una parte velivolo caduto in mare durante un volo di addestramento. Verificheremo queste e altre ipotesi. Intanto il relitto è momentaneamente custodito presso la cooperativa dei pescatori in località Peschiera in attesa di future destinazioni. E una di queste destinazioni potrebbe anche essere il Museo Civico, che già ospita numerosi residui militari pescati in terra o in mare negli ultimi decenni. Venerdì 3 luglio e lunedì 6 luglio saranno due giornate importanti per la comunità di Suio. L'amministrazione comunale di Castelforte, guidata dal sindaco Angelo Felice Pompeo, inaugurerà due interventi destinati a migliorare la qualità della vita, la sicurezza e gli spazi di aggregazione della frazione. Il programma prenderà il via venerdì alle 18.30 con l'inaugurazione del nuovo parco giochi a Valle di Suio, realizzato nell'area adiacente all'ex scuola elementare della frazione. L'intervento, per un investimento complessivo di 60.000 euro, nasce da un progetto avviato dalla precedente amministrazione e successivamente completato e migliorato da quella attuale attraverso una serie di interventi finalizzati a renderlo pienamente funzionale e fruibile. Tra questi figurano l'installazione di un sistema di accumulo dell'acqua e di irrigazione e la piantumazione di nuove essenze arboree, elementi che contribuiranno alla valorizzazione dell'area e al benessere degli utenti. Alle 19.30 di lunedì 6 luglio sarà invece inaugurato il nuovo ponticello pedonale che collega il sagrato della chiesa di Santa Maria del Buon Rimedio con l'area ludico-sportiva Amleto Paliotta a forma di Suio. L'opera è stata finanziata dalla Regione Lazio con un investimento complessivo di 71.000 euro. Il nuovo collegamento consentirà finalmente ai cittadini di raggiungere in sicurezza le due aree di aggregazione, eliminando il precedente percorso obbligato lungo i margini della strada regionale ausente, via delle Terme, con evidenti benefici sotto il profilo della sicurezza pedonale. Nasce a Formia un'alternativa progressista e civica, Uniti per il futuro di Formia, un percorso politico condiviso tra Partito Democratico, Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e l'associazione civica Un'altra Città. Non un semplice accordo elettorale, si legge in una nota, ma un'alleanza politica e civica fondata su valori comuni, sul dialogo e sulla volontà di costruire un'alternativa credibile e duratura per il governo di Formia. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato l'adesione alla rottamazione quinquies, la definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026, estesa agli enti locali. I cittadini e le imprese che hanno debiti tributari o patrimoniali con il Comune, trasferiti all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ADER, tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 potranno regolarizzare la propria posizione pagando soltanto il capitale dovuto, senza sanzioni, interessi di alcun tipo e senza agio. Con l'adesione alla rottamazione quinquies, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, diamo ai cittadini e alle imprese di Formia una concreta opportunità di voltare pagina. Sappiamo che molte famiglie e molte attività si trovano in difficoltà con debiti pregressi, spesso risalenti a molti anni fa, gravati da sanzioni e interessi che nel tempo si sono moltiplicati. Questa misura permette di chiudere queste pendenze pagando soltanto il dovuto originario in modo equo e sostenibile, anche a rate. Il recente emendamento che ha prorogato i termini al 31 luglio, ha consentito di lavorare con maggiore attenzione sulla delibera, senza sottrarre nulla alla qualità dell'istruttoria. Pertanto invitiamo tutti i cittadini interessati ad informarsi e a presentare la domanda di adesione tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026, nei tempi previsti. I numeri parlano chiaro. Il Comune di Formia ha oltre 26 milioni e 600 mila euro di crediti affidati all'ADER, che per la quasi totalità le procedure ordinarie di riscossione non riescono a recuperare. Più di due terzi dei nostri crediti in condizioni ordinarie andranno persi, ha aggiunto l'assessore al bilancio Francesco Traversi. La rottamazione quinquies rappresenta quindi l'unica vera finestra per recuperare risorse significative con effetti positivi sul bilancio e senza alcun rischio per gli equilibri finanziari dell'ente, come confermato all'organo di revisione contabile. Si è conclusa con successo nella suggestiva cornice di Villa Cantarano la 13ª edizione di Franciacorta in Villa, la manifestazione enogastronomica patrocinata dal Comune di Fondi e dal Consorzio Franciacorta e promossa dall'Associazione Decant, che ha confermato il proprio ruolo di appuntamento, di riferimento per gli appassionati del Franciacorte e della gastronomia di eccellenza. L'evento ha richiamato a fondi numerosi partecipanti provenienti da varie località del Lazio e delle regioni limitrofe. Ad arricchire il programma sono state anche le due masterclass condotte da Umberto Trombelli, che hanno registrato larga partecipazione di pubblico. Si è svolta poi l'altra manifestazione Decantiamo la nostra gastronomia, patrocinata al Parco Naturale Regionale di Monti Ausoni e Lago di Fondi, dedicata alla valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio enogastronomico del territorio. Inizia oggi a Maranola, sotto la Torre Caetani, con ingresso libero, la 30ª edizione della Settimana del Teatro Amatoriale, organizzata dall'associazione maranolese Il Setaccio. Il debutto questa sera alle 21 con lo spettacolo Permettete un pensiero poetico, interpretato dagli attori della compagnia Imprevisti e Probabilità, per la regia di Giuseppe Pensiero e la direzione artistica di Raffaele Furno. Domani sera toccherà la compagnia I Guitti a Tavola, con Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta, per la regia di Salvatore Netani. Venerdì la compagnia Il Setaccio di Maranola metterà in scena Storia del Redentore su Monte Altino per la regia di Antonio Forte. Sabato sarà rappresentato Sogno di una notte di Mezza Sbornia di Edoardo De Filippo per la regia di Angelo Grieco, l'interpretazione della compagnia Sogno di Insieme per Caso di Roma. Quindi sarà di scena domenica la compagnia Il Setaccio di Maranola con Eroi sugli Aurunci, liberamente tratto dal libro di Derek Monsey per la regia di Antonio Forte. Lunedì toccherà alla Bottega del Teatro di Caserta con Incanto di parole, diretto da Pierluigi Tortora, e martedì 7 luglio lo spettacolo conclusivo Un matrimonio da incubo, con i sognatori di Latina e la regia di Giovanni Iovine. Mercoledì 8 luglio spazio alla musica con un concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, che precederà la premiazione delle compagnie teatrali partecipanti.
4: Radio Formia informa.
3: Tutto è pronto per l'inizio della Coppa Primavera Kinder Joy of Moving 2026, l'importante appuntamento della vela giovanile italiana organizzato dalla Federazione Italiana Vela, che per la prima volta approda nella città del Golfo. L'inaugurazione prenderà il via oggi alle 18.30 con la tradizionale sfilata delle zone FIV, che partirà dall'ingresso dello Yacht Club Gaeta US e attraverserà il centro cittadino fino a raggiungere il FIV Village, allestito in piazza Monsignor Luigi Di Liegro, dove alle 19 si terrà cerimonia di apertura della manifestazione. Sarà un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza, che potrà accogliere centinaia di giovani atleti provenienti da tutta Italia. Domani poi alle 17 il pasta party e giochi al Five Village. Alle 17.30 spettacolo di danza Crazy Crew a cura del centro del movimento. Alle 18.30 yoga per bambini a cura di Sansi Studio. Venerdì poi missione mare pulito, attività di pulizia dei fondali dalle 12 alle 16. Alle 18 panel missione mare pulito dedicato alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente marino. Alle 17.30 la merenda dei campioni. Intanto dal 2 al 4 luglio il Golfo di Gaeta ospiterà le regate della Coppa Primavera, della Coppa del Presidente, della Coppa Cadetti e dei campioni italiani giovanili Open Skiff, con centinaia di giovani velisti impegnati nelle classi Optimis, Ilka 4, Tecno 2093 e Open Skiff. L'ingresso al FIV Village è libero. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Astral Infomobilità.
6: Salute e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina, nel centro cittadino circolazione tutto sommato scorrevole, ad eccezione dei rallentamenti in viale La Marmora e viale 21 Aprile nei due sensi di marcia, e in via Don Carlo Torello tra piazza Aldo Moro e la rotatoria per strada Piccarello, anche in questo caso in entrambe le direzioni. A Borgo Piave, consuete code sulle sulle varie strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Infine, sulla statale Pontina, un veicolo in panne a causa delle code tra via dei Rutoli e via Fossignano in direzione Latina. Ci spostiamo a Frosinone, traffico rallentato su via Marco Tullio Cicerone, via Perfugge e via Casilina Nord, tutto all'altezza e in direzione della rotatoria di Brunella. Sulla via dei Monti Lepini, traffico rallentato tra via Quattro Strade e Galle Fioretta nei due sensi di marcia. Rallentamenti anche su via Aldo Moro e via Tiburtina in prossimità di piazzale De Matteis. Chiudiamo con i cantieri autostradali sulla 1 Roma-Napoli per interventi di manutenzione degli impianti di illuminazione. Dalle 22 di questa sera alle 6 di domani 1 luglio sarà chiuso lo svincolo di Ponte Corvo per il traffico proveniente da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ceprano. Gli stessi cantieri saranno attivi anche per le notti di mercoledì 1 e giovedì 2 luglio. Da Francesca Loiacono e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. In chiusura un messaggio di sicurezza stradale.
7: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
5: Un servizio della Regione Lazio.
8: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

Trasformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

E così torna la nostra sigla, intanto siamo qua da mercoledì con San Domiziano Abate, Oliviero e ancora Teodorico. E allora il sole entra in... il sole di San Teodorico matura il fico. Va bene, allora siamo pronti per la puntata del programma. Allora recuperiamo Napoli, visto che ieri doveva andare a Napoli, recuperiamo, allora, due giorni. Questa prima parte è affidata alla canzone partenopea. C'è da dire che andiamo avanti ad oltranza perché fa caldo, fa maledettamente caldo, e speriamo che questo cambio della temperatura non ci porti ad alluvioni, come al solito. Speriamo bene. Allora, intanto cosa dire? Per il momento soffriamo il caldo, poi andremo. Siete pregati di non parlare a voce alta, per cortesia. Ecco, questo quando succede che non chiudo la porta. Allora andiamo avanti. Beh, intanto godiamoci queste giornate. Siamo pronti per la puntata odierna, buon pomeriggio. Allora abbiamo detto che andiamo avanti ad oltranza perché poi andremo a chiudere la nostra trasmissione appena ci sarà la possibilità di chiudere. Intanto siamo pronti, Napoli, primo appuntamento di oggi, buon ascolto come sempre da Radio Forza.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Per esempio a Iroyur, ma ci sono appiccicati, ma non pettano in durata, casa aveva mi secca. Poi portavano scarpine, piccerilla, piccerilla, che l'operaghetta antica la si fermavano a guardare.

più meglio il divano. Nujumb estullò. Ah, in da un drore che caldo si sente, non voglio fa niente.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

quando venga capovina, aggiungava una mazzata, per se gli starà riata, ci va prima una costata, se non riesco a metà strada, sento sfizie già arriva. Meno male che alla porta non c'è vino, una mistura, e va arriva a sciacquatura, e bottiglia a sculatura, l'acqua sporca addirittura, che gli assaggiata asciuta. Per forestiero, do cantoniere, via saperra.

capì, se trova scusa, chi lo prana denate lo prana me. Nessuno dice no, perché non offesa, so già sei tazze, son capene tre.

Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia.

Non so ciò qua. Te accavo così. No, non lo voglio, ma serve ancora. E sei sposata quando? Anora, anora, a rindolietta, non so coccarà. Lo sposo, e che mi importa? Io sai come fosse, non mi dote. Rimane ognuno dice, a sposa è morta. È stata accesa, ah, o prima innamorata.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. La polizia locale di Fondi ha denunciato due persone alla Procura della Repubblica di Latina per gravi reati ambientali. Grazie ad una serie di interventi rapidi, controlli mirati, attività investigative puntuali, si è riuscito a individuare le due persone. Nel primo episodio gli agenti sono intervenuti in zona San Raffaele dopo una segnalazione relativa ad un presunto abbruciamento di sterpaglie. Una volta sul posto hanno scoperto una vera e propria discarica a cielo aperto su un terreno confinante dove erano stati accumulati illegalmente mobili, calcinacci e scarti edili. L'uomo presente sul terreno è stato denunciato a piede libero e l'area sottoposta a sequestro. Nel secondo caso, il proprietario di un fondo agricolo ha denunciato il ritrovamento sul proprio terreno di una grande quantità di rifiuti abbandonati. Gli agenti hanno analizzato minuziosamente il materiale rinvenuto alla ricerca di tracce e documenti utili alla identificazione del responsabile. Sono riusciti a individuare un uomo di Fondi che, messo di fronte alle evidenze, ha confessato il reato. Il comandante la polizia locale ha espresso soddisfazione per l'esito delle operazioni, confermando che sono in corso ulteriori indagini nel settore ambientale ed ha rivolto un appello ai cittadini. Il nostro territorio, ha affermato, va difeso strenuamente. Esorto tutta la cittadinanza a collaborare con noi, segnalando tempestivamente ogni tipo di reato ambientale. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Vincenzo Carnevale e dall'assessore all'ambiente Roberta Muccitelli, che hanno rinnovato l'invito alla cittadinanza a segnalare tempestivamente situazioni sospette, abbandono di rifiuti e condotte illecite. Finisce nelle reti di un motopeschereccio di Gaeta il relitto di un'ala d'aereo statunitense, un Phantom, probabilmente caduto in mare negli anni 70 durante un volo di addestramento della Marina USA di base a Gaeta. A ritrovarlo durante una battuta di pesca è stato il motopeschereccio Nono Raff, a circa 15 miglia a largo in un fondale di poco meno di 300 metri. Abbiamo pescato tante cose strane durante le nostre uscite in mare, commenta il comandante della Paranza, Raffaele Chiavistelli, ma francamente è stata una grossa sorpresa rilevare che nelle nostre reti si era impigliata un'ala di aereo statunitense. È stato più tardi disincagliato, limitando i danni. È accorso immediatamente in banchina con i suoi uomini il comandante della cabina di porto di Gaeta, Attilio Monetti, che ha subito predisposto l'invio di una motovedetta e di un rimorchiatore in soccorso del motopeschereccio Nono Raffa al largo di Gaeta e coordinato le operazioni per il recupero dell'ala sinistra d'aereo. L'intervento dei sub Salvatore Nicola Gonzales e dei piloti per il successivo trasferimento in banchina opportunamente bonificata del relitto d'aereo dopo che ne è stata constatata l'assenza di esplosivo. Tutto si è completato nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, ha osservato il comandante della cabina di porto, capitano di fregata Felice Monetti. Il relitto è di sicura appartenenza alla marina statunitense, potrebbe essere una parte velivolo caduto in mare durante un volo di addestramento. Verificheremo queste e altre ipotesi, intanto il relitto è momentaneamente custodito presso la cooperativa dei pescatori in località peschiera in attesa di future destinazioni, e una di queste destinazioni potrebbe anche essere il museo civico, che già ospita numerosi residui militari pescati in terra o in mare negli ultimi decenni. Venerdì 3 luglio e lunedì 6 luglio saranno due giornate importanti per la comunità di Suio. L'amministrazione comunale di Castelforte, guidata dal sindaco Angelo Felice Pompeo, inaugurerà due interventi destinati a migliorare la qualità della vita, la sicurezza e gli spazi di aggregazione della frazione. Il programma prenderà il via venerdì alle 18.30 con l'inaugurazione del nuovo parco giochi a Valle di Suio, realizzato nell'area adiacente l'ex scuola elementare della frazione. L'intervento, per un investimento complessivo di 60.000 euro, nasce da un progetto avviato dalla precedente amministrazione e successivamente completato e migliorato da quella attuale attraverso una serie di interventi finalizzati a renderlo pienamente funzionale e fruibile. Tra questi figurano l'installazione di un sistema di accumulo dell'acqua e di irrigazione e la piantumazione di nuove essenze arboree, elementi che contribuiranno alla valorizzazione dell'aria e al benessere degli utenti. Alle 19.30 di lunedì 6 luglio sarà invece inaugurato il nuovo ponticello pedonale che collega il sagrato della chiesa di Santa Maria del Buon Rimedio con l'area ludico-sportiva Amleto Paliotta a forma di Suio. L'opera è stata finanziata dalla Regione Lazio con investimento complessivo di 71.000 euro. Il nuovo collegamento consentirà finalmente ai cittadini di raggiungere in sicurezza le due aree di aggregazione, eliminando il precedente percorso obbligato lungo i margini della strada regionale ausente, via delle Terme, con evidenti benefici sotto il profilo della sicurezza pedonale. Nasce a Formia un'alternativa progressista e civica, Uniti per il futuro di Formia, un percorso politico condiviso tra Partito Democratico, Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e l'associazione civica Un'altra Città. Non un semplice accordo elettorale, si legge in una nota, ma un'alleanza politica e civica fondata su valori comuni, sul dialogo e sulla volontà di costruire un'alternativa credibile e duratura per il governo di Formia. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato l'adesione alla rottamazione quinquies, la definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026, estesa agli enti locali. I cittadini e le imprese che hanno debiti tributari o patrimoniali con il Comune, trasferiti all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ADER, tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, potranno regolarizzare la propria posizione pagando soltanto il capitale dovuto, senza sanzioni, interessi di alcun tipo e senza agio. Con l'adesione alla rottamazione quinquies, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, diamo ai cittadini e alle imprese di Formia una concreta opportunità di voltare pagina. Sappiamo che molte famiglie e molte attività si trovano in difficoltà con debiti pregressi, spesso risalenti a molti anni fa, gravati da sanzioni e interessi che nel tempo si sono moltiplicati. Questa misura permette di chiudere queste pendenze pagando soltanto il dovuto originario in modo equo e sostenibile, anche a rate. Il recente emendamento che ha prorogato i termini al 31 luglio, ha consentito di lavorare con maggiore attenzione sulla delibera, senza sottrarre nulla alla qualità dell'istruttoria. Pertanto invitiamo tutti i cittadini interessati ad informarsi e a presentare la domanda di adesione tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026, nei tempi previsti. I numeri parlano chiaro. Il Comune di Formia ha oltre 26 milioni e 600 mila euro di crediti affidati all'ADER, che per la quasi totalità le procedure ordinarie di riscossione non riescono a recuperare. Più di 2/3 dei nostri crediti in condizioni ordinarie andranno persi, ha aggiunto l'assessore al bilancio Francesco Traversi. La rottamazione quinquies rappresenta quindi l'unica vera finestra per recuperare risorse significative con effetti positivi sul bilancio e senza alcun rischio per gli equilibri finanziari dell'ente, come confermato all'organo di revisione contabile. Si è conclusa con successo nella suggestiva cornice di Villa Cantarano la 13ª edizione di Franciacorta in Villa, la manifestazione enogastronomica patrocinata dal Comune di Fondi e dal Consorzio Franciacorta e promossa dall'Associazione Decant, che ha confermato il proprio ruolo di appuntamento di riferimento per gli appassionati del Franciacorta e della gastronomia di eccellenza. L'evento ha richiamato a Fondi numerosi partecipanti provenienti da varie località del Lazio e delle regioni limitrofe. Ad arricchire il programma sono state anche le due masterclass condotte da Umberto Trombelli, che hanno registrato larga partecipazione di pubblico. Si è svolta poi l'altra manifestazione Decantiamo la nostra gastronomia, patrocinata al Parco Naturale Regionale di Monti Ausoni e Lago di Fondi, dedicata alla valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio enogastronomico del territorio. Inizia oggi a Maranola, sotto la Torre Caetani, con ingresso libero, la 30ª edizione della Settimana del Teatro Amatoriale, organizzata dall'Associazione Maranolese Il Setaccio. Il debutto questa sera alle 21 con lo spettacolo Permettete un pensiero poetico, interpretato dagli attori della compagnia Imprevisti e Probabilità, per la regia di Giuseppe Pensiero e la direzione artistica di Raffaele Furno. Domani sera toccherà alla compagnia I Guitti a Tavola, con Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta, per la regia di Salvatore Netani. Venerdì la compagnia Il Setaccio di Maranola metterà in scena Storia del Redentore su Monte Altino per la regia di Antonio Forte. Sabato sarà rappresentato Sogno di una notte di Mezza Sbornia di Edoardo De Filippo per la regia di Angelo Grieco, l'interpretazione della compagnia Sogno di Insieme per Caso di Roma. Quindi sarà di scena domenica la compagnia Il Setaccio di Maranola con Eroi sugli Aurunci, liberamente tratto dal libro di Derek Monsey per la regia di Antonio Forte. Lunedì toccherà alla Bottega del Teatro di Caserta con Incanto di parole, diretto da Pierluigi Tortora, e martedì 7 luglio lo spettacolo conclusivo Un matrimonio da incubo, con i sognatori di Latina e la regia di Giovanni Iovine. Mercoledì 8 luglio spazio alla musica con un concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, che precederà la premiazione delle compagnie teatrali partecipanti.
3: Radio Formia informa.
5: Tutto è pronto per l'inizio della Coppa Primavera Kinder Joy of Moving 2026, l'importante appuntamento della vela giovanile italiana organizzato dalla Federazione Italiana Vela, che per la prima volta approda nella città del Golfo. L'inaugurazione prenderà il via oggi alle 18:30 con la tradizionale sfilata delle zone FIV, che partirà dall'ingresso dello Yacht Club Gaeta US e attraverserà il centro cittadino fino a raggiungere il FIV Village, allestito in piazza Monsignor Luigi Di Liegro, dove alle 19 si terrà la cerimonia di apertura della manifestazione. Sarà un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza, che potrà accogliere centinaia di giovani atleti provenienti da tutta Italia. Domani poi alle 17 il pasta party e giochi al Five Village. Alle 17:30 spettacolo di danza Crazy Crew a cura del centro del movimento. Alle 18:30 yoga per bambini a cura di Sansi Studio. Venerdì poi missione mare pulito, attività di pulizia dei fondali dalle 12 alle 16. Alle 18 pane missione mare pulito dedicato alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente marino. Alle 17:30 la merenda dei campioni. Intanto dal 2 al 4 luglio il Golfo di Gaeta ospiterà le regate della Coppa Primavera, della Coppa del Presidente, della Coppa Cadetti e dei campioni italiani giovanili Open Skiff, con centinaia di giovani velisti impegnati nelle classi Optimis, Ilka 4, Tecno 2093 e Open Skiff. L'ingresso al FIV Village è libero. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
6: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

14:13 appuntamento con la seconda parte della trasmissione a oltranza, in questo nostro secondo appuntamento delle musichiere. Allora, andiamo avanti con l'omaggio a questo mese che è appena iniziato.

Sì, remix naturalmente, luglio col bene che ti voglio. Bene, e così apriamo l'appuntamento del nostro musichiere di oggi con alcuni momenti che fanno parte dell'estate.

L'estate, lui. Bene, dopo Riccardo Del Turco, Vianello con un remix. Questo naturalmente è il momento musicale di Abruzzo. Andiamo a salutare Regina e Salvatore. Buon pomeriggio. Io amo lei, Maurizio Perri.

ce lo raccontava naturalmente. Il brano è stato scritto da Vincenzo Caratone, ce lo raccontava Fabrizio Perri. Allora, salutiamo Gina, salutiamo Salvatore, andiamo avanti con il saluto per Rossana e Franco, per Gabriele Giuseppe Testa. Pare che abbia visto Gabriele stamattina, se era lei. Comunque scendeva dalle scale come una star di Piazza Santa Teresa, se era lei comunque, visto che ormai non ci si vede più. Io non ci vedo più. Saluto Giulia, Ermete e Tullio. Buon pomeriggio, naturalmente buona estate, luglio, il bene che ti voglio, lascia maledetta primavera, eccola lì.

Sotto voce di Andrea Sannino, e così è nata Napolitana, il brano scritto dallo stesso Sannino insieme a Spinelli e Steno. Allora, andiamo avanti con Bob Sinclair, Mattia Bazar, Antonella Ruggeri, Ti sento. E allora salutiamo Civita e Giuliano, salutiamo Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea, come sempre il nostro buon pomeriggio, come sempre musica, Ti sento.

Mattia Basaro, sì, il nostro Ruggero. Allora, andiamo avanti con la trasmissione, andiamo a salutare i nostri amici che sono all'ascolto. Un saluto lo mando a Denza, buon pomeriggio Verenza, intanto Nardi con senza sposa, è lui, solo, poverino.

La voce di Nardi, la sua serenata è senza sposa, scritta da Alfano. Allora, andiamo avanti, si ritorna a Riccardo Del Turco con un altro dei suoi successi. Allora, figlio unico? È figlio unico.

Sempre lui, sempre Riccardo Del Turco. Allora, con Pasqualino, tu figlio unico, andiamo avanti con un saluto per Lamberto e per Lidia. Nostro buon pomeriggio, come sempre, ancora un momento del passato insieme all'Adriano Celentano. Lo ascolteremo ancora con un altro suo momento musicale. Intanto si è spento il sole. Allora, sì, si è spento il sole, poi ciao ragazzi.

E così abbiamo riascoltato l'Adriano Celentano con due momenti musicali che fanno parte un po' della storia della musica italiana. Si spende il sole, ciao ragazzi, intanto salutiamo Lamberto, salutiamo Lidia ed andiamo avanti con Figli delle Stelle, remix, ecco, ce lo propone il momento musicale, un famoso DJ Lawyer, eccolo lì.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci!

guardami con il nostro messaggio. Ecco, sapete bene ad Alghero che si trova. Sardegna, no? In Sardegna chi ci stava in questi ultimi tempi? Signori. Beh, andiamo avanti. Allora, dopo Alghero, le spiagge libere. Beh, tempo di spiagge libere, no? Eh sì, allora... È lui che ci propone il tutto, Percopo e Giappone naturalmente sono gli autori di Mimodani, questo l'antivirus con spiagge libera.

Selli, Alberto Selli, ma che tenga vedi. Oh, questo era il brano. Andiamo a Tamo Tamo Tamo con Ivana Spagna. Salutiamo Tonino Scipione e salutiamo Angela. Buon pomeriggio.

Tamo y ven a España, Pepe Serademis, si para de estate, spring, summer, wind, and fall. E allora andiamo a salvare Velia, il nostro buon pomeriggio, come sempre, Demis.

Meglio di Demis, così Spring, Summer, Winter and the Fall. Questo è il momento musicale che abbiamo proposto per salutare Velia. Buon pomeriggio. Ancora musica e vediamo un po', anzi sentiamo un po' cosa è successo all'uomo per me.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Siamo arrivati dunque alla parte conclusiva del nostro appuntamento musicale. Buon pomeriggio, naturalmente alla prossima.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
3: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
2: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
4: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
2: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
3: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
5: Libera poi.
6: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. La polizia locale di Fondi ha denunciato due persone alla Procura della Repubblica di Latina per gravi reati ambientali. Grazie ad una serie di interventi rapidi, controlli mirati, attività investigative puntuali, si è riuscito a individuare le due persone. Nel primo episodio gli agenti sono intervenuti in zona San Raffaele dopo una segnalazione relativa ad un presunto abbruciamento di sterpaglie. Una volta sul posto hanno scoperto una vera e propria discarica a cielo aperto su un terreno confinante dove erano stati accumulati illegalmente mobili, calcinacci e scarti edili. L'uomo presente sul terreno è stato denunciato a piede libero e l'area sottoposta a sequestro. Nel secondo caso, il proprietario di un fondo agricolo ha denunciato il ritrovamento sul proprio terreno di una grande quantità di rifiuti abbandonati. Gli agenti hanno analizzato minuziosamente il materiale rinvenuto alla ricerca di tracce e documenti utili alla identificazione del responsabile. Sono riusciti a individuare un uomo di Fondi che, messo di fronte alle evidenze, ha confessato il reato. Il comandante la polizia locale ha espresso soddisfazione per l'esito delle operazioni, confermando che sono in corso ulteriori indagini nel settore ambientale ed ha rivolto un appello ai cittadini. Il nostro territorio, ha affermato, va difeso strenuamente. Esorto tutta la cittadinanza a collaborare con noi, segnalando tempestivamente ogni tipo di reato ambientale. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Vincenzo Carnevale e dall'assessore all'ambiente Roberta Muccitelli, che hanno rinnovato l'invito alla cittadinanza a segnalare tempestivamente situazioni sospette, abbandono di rifiuti e condotte illecite. Finisce nelle reti di un motopeschereccio di Gaeta il relitto di un'ala d'aereo statunitense, un Phantom, probabilmente caduto in mare negli anni 70 durante un volo di addestramento della Marina USA di base a Gaeta. A ritrovarlo durante una battuta di pesca è stato il motopeschereccio Nonoraf, a circa 15 miglia al largo, in un fondale di poco meno di 300 metri. Abbiamo pescato tante cose strane durante le nostre uscite in mare, commenta il comandante della Paranza, Raffaele Chiavistelli, ma francamente è stata una grossa sorpresa rilevare che nelle nostre reti si era impigliata un'ala di aereo statunitense. È stato più tardi disincagliato, limitando i danni. È accorso immediatamente in banchina con i suoi uomini il comandante della cabina di porto di Gaeta, Attilio Monetti, che ha subito predisposto l'invio di una motovedetta e di un rimorchiatore in soccorso del motopeschereccio Nono Raffa al largo di Gaeta e coordinato le operazioni per il recupero dell'ala sinistra d'aereo. L'intervento dei sub Salvatore Nicola Gonzales e dei piloti per il successivo trasferimento in banchina opportunamente bonificata del relitto d'aereo dopo che ne è stata constatata l'assenza di esplosivo. Tutto si è completato nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, ha osservato il comandante della cabina di porto, capitano di fregata Felice Monetti. Il relitto è di sicura appartenenza alla marina statunitense, potrebbe essere una parte velivolo caduto in mare durante un volo di addestramento. Verificheremo queste e altre ipotesi, intanto il relitto è momentaneamente custodito presso la cooperativa dei pescatori in località peschiera in attesa di future destinazioni, e una di queste destinazioni potrebbe anche essere il museo civico, che già ospita numerosi residui militari pescati in terra o in mare negli ultimi decenni. Venerdì 3 luglio e lunedì 6 luglio saranno due giornate importanti per la comunità di Suio. L'amministrazione comunale di Castelforte, guidata dal sindaco Angelo Felice Pompeo, inaugurerà due interventi destinati a migliorare la qualità della vita, la sicurezza e gli spazi di aggregazione della frazione. Il programma prenderà il via venerdì alle 18.30 con l'inaugurazione del nuovo parco giochi a Valle di Suio, realizzato nell'area adiacente l'ex scuola elementare della frazione. L'intervento, per un investimento complessivo di 60.000 euro, nasce da un progetto avviato dalla precedente amministrazione e successivamente completato e migliorato da quella attuale attraverso una serie di interventi finalizzati a renderlo pienamente funzionale e fruibile. Tra questi figurano l'installazione di un sistema di accumulo dell'acqua e di irrigazione e la piantumazione di nuove essenze arboree, elementi che contribuiranno alla valorizzazione dell'aria ed al benessere degli utenti. Alle 19.30 di lunedì 6 luglio sarà invece inaugurato il nuovo ponticello pedonale che collega il sagrato della chiesa di Santa Maria del Buon Rimedio con l'area ludico-sportiva Amleto Paliotta a forma di Suio. L'opera è stata finanziata dalla Regione Lazio con un investimento complessivo di 71.000 euro. Il nuovo collegamento consentirà finalmente ai cittadini di raggiungere in sicurezza le due aree di aggregazione, eliminando il precedente percorso obbligato lungo i margini della strada regionale ausente, via delle Terme, con evidenti benefici sotto il profilo della sicurezza pedonale. Nasce a Formia un'alternativa progressista e civica, Uniti per il futuro di Formia, un percorso politico condiviso tra Partito Democratico, Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e l'associazione civica Un'altra Città. Non un semplice accordo elettorale, si legge in una nota, ma un'alleanza politica e civica fondata su valori comuni, sul dialogo e sulla volontà di costruire un'alternativa credibile e duratura per il governo di Formia. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato l'adesione alla rottamazione quinquies, la definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026, estesa agli enti locali. I cittadini e le imprese che hanno debiti tributari o patrimoniali con il Comune, trasferiti all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ADER, tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 potranno regolarizzare la propria posizione pagando soltanto il capitale dovuto, senza sanzioni, interessi di alcun tipo e senza agio. Con l'adesione alla rottamazione quinquies, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, diamo ai cittadini e alle imprese di Formia una concreta opportunità di voltare pagina. Sappiamo che molte famiglie e molte attività si trovano in difficoltà con debiti pregressi, spesso risalenti a molti anni fa, gravati da sanzioni e interessi che nel tempo si sono moltiplicati. Questa misura permette di chiudere queste pendenze pagando soltanto il dovuto originario in modo equo e sostenibile, anche a rate. Il recente emendamento che ha prorogato i termini al 31 luglio, ha consentito di lavorare con maggiore attenzione sulla delibera, senza sottrarre nulla alla qualità dell'istruttoria. Pertanto invitiamo tutti i cittadini interessati ad informarsi e a presentare la domanda di adesione tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026, nei tempi previsti. I numeri parlano chiaro. Il Comune di Formia ha oltre 26 milioni e 600 mila euro di crediti affidati all'ADER, che per la quasi totalità le procedure ordinarie di riscossione non riescono a recuperare. Più di due terzi dei nostri crediti in condizioni ordinarie andranno persi, ha aggiunto l'assessore al bilancio Francesco Traversi. La rottamazione quinquies rappresenta quindi l'unica vera finestra per recuperare risorse significative con effetti positivi sul bilancio e senza alcun rischio per gli equilibri finanziari dell'ente, come confermato all'organo di revisione contabile. Si è conclusa con successo nella suggestiva cornice di Villa Cantarano la 13ª edizione di Franciacorta in Villa, la manifestazione enogastronomica patrocinata dal Comune di Fondi e dal Consorzio Franciacorta e promossa dall'Associazione Decant, che ha confermato il proprio ruolo di appuntamento, di riferimento per gli appassionati del Franciacorta e della gastronomia di eccellenza. L'evento ha richiamato a Fondi numerosi partecipanti provenienti da varie località del Lazio e delle regioni limitrofe. Ad arricchire il programma sono state anche le due masterclass condotte da Umberto Trombelli, che hanno registrato larga partecipazione di pubblico. Si è svolta poi l'altra manifestazione Decantiamo la nostra gastronomia, patrocinata al Parco Naturale Regionale di Monti Ausoni e Lago di Fondi, dedicata alla valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio enogastronomico del territorio. Inizia oggi a Maranola, sotto la Torre Caetani, con ingresso libero, la 30ª edizione della Settimana del Teatro Amatoriale, organizzata dall'Associazione Maranolese Il Setaccio. Il debutto questa sera alle 21 con lo spettacolo Permettete un pensiero poetico, interpretato dagli attori della compagnia Imprevisti e Probabilità, per la regia di Giuseppe Pensiero e la direzione artistica di Raffaele Furno. Domani sera toccherà la compagnia I Guitti a Tavola, con Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta, per la regia di Salvatore Netani. Venerdì la compagnia Il Setaccio di Maranola metterà in scena Storia del Redentore su Monte Altino per la regia di Antonio Forte. Sabato sarà rappresentato Sogno di una notte di Mezza Sbornia di Edoardo De Filippo per la regia di Angelo Grieco, l'interpretazione della compagnia Sogno di Insieme per Caso di Roma. Quindi sarà di scena domenica la compagnia Il Setaccio di Maranola con Eroi sugli Aurunci, liberamente tratto dal libro di Derek Monsey per la regia di Antonio Forte. Lunedì toccherà la Bottega del Teatro di Caserta con Incanto di parole, diretto da Pierluigi Tortora, e martedì 7 luglio lo spettacolo conclusivo Un matrimonio da incubo, con i sognatori di Latina e la regia di Giovanni Iovine. Mercoledì 8 luglio spazio alla musica con un concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, che precederà la premiazione delle compagnie teatrali partecipanti.
5: Radio Formia informa.
7: Tutto è pronto per l'inizio della Coppa Primavera Kinder Joy of Moving 2026, l'importante appuntamento della vela giovanile italiana organizzato dalla Federazione Italiana Vela, che per la prima volta approda nella città del Golfo. L'inaugurazione prenderà il via oggi alle 18.30 con la tradizionale sfilata delle zone FIV, che partirà dall'ingresso dello Yacht Club Gate US e attraverserà il centro cittadino fino a raggiungere il FIV Village, allestito in piazza Monsignor Luigi Di Liegro, dove alle 19 si terrà la cerimonia di apertura della manifestazione. Sarà un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza, che potrà accogliere centinaia di giovani atleti provenienti da tutta Italia. Domani poi alle 17 il pasta party e giochi al Five Village. Alle 17.30 spettacolo di danza Crazy Crew a cura del centro del movimento. Alle 18.30 yoga per bambini a cura di Sansi Studio. Venerdì poi missione mare pulito, attività di pulizia dei fondali dalle 12 alle 16. Alle 18 panel missione mare pulito dedicato alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente marino. A 17.30 la merenda dei campioni. Intanto dal 2 al 4 luglio il Golfo di Gaeta ospiterà le regate della Coppa Primavera, della Coppa del Presidente, della Coppa Cadetti e dei campioni italiani giovanili Open Skiff, con centinaia di giovani velisti impegnati nelle classi Optimis, Ilka 4, Tecno 2093 e Open Skiff. L'ingresso al FIV Village è libero. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

però boh, meglio di no. Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radioformia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.

Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. La polizia locale di Fondi ha denunciato due persone alla Procura della Repubblica di Latina per gravi reati ambientali. Grazie ad una serie di interventi rapidi, controlli mirati, attività investigative puntuali, si è riuscito a individuare le due persone. Nel primo episodio gli agenti sono intervenuti in zona San Raffaele dopo una segnalazione relativa ad un presunto abbruciamento di sterpaglie. Una volta sul posto hanno scoperto una vera e propria discarica a cielo aperto su un terreno confinante, dove erano stati accumulati illegalmente mobili, calcinacci e scarti edili. L'uomo presente sul terreno è stato denunciato a piede libero e l'area è sottoposta a sequestro. Nel secondo caso, il proprietario di un fondo agricolo ha denunciato il ritrovamento sul proprio terreno di una grande quantità di rifiuti abbandonati. Gli agenti hanno analizzato minuziosamente il materiale rinvenuto alla ricerca di tracce e documenti utili alla identificazione del responsabile. Sono riusciti a individuare un uomo di Fondi che, messo di fronte alle evidenze, ha confessato il reato. Il comandante della polizia locale ha espresso soddisfazione per l'esito delle operazioni, confermando che sono in corso ulteriori indagini nel settore ambientale ed ha rivolto un appello ai cittadini. Il nostro territorio, ha affermato, va difeso strenuamente. Esorto tutta la cittadinanza a collaborare con noi, segnalando tempestivamente ogni tipo di reato ambientale. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Vincenzo Carnevale e dall'assessore all'ambiente Roberta Muccitelli, che hanno rinnovato l'invito alla cittadinanza a segnalare tempestivamente situazioni sospette, abbandono di rifiuti e condotte illecite. Finisce nelle reti di un motopeschereccio di Gaeta il relitto di un'ala d'aereo statunitense, un Phantom, probabilmente caduto in mare negli anni 70 durante un volo di addestramento della Marina USA di base a Gaeta. A ritrovarlo durante una battuta di pesca è stato il motopeschereccio Nono Raff, a circa 15 miglia a largo in un fondale di poco meno di 300 metri. Abbiamo pescato tante cose strane durante le nostre uscite in mare, commenta il comandante della Paranza, Raffaele Chiavistelli, ma francamente ovviamente è stata una grossa sorpresa rilevare che nelle nostre reti si era impigliata un'ala di aereo statunitense. È stato più tardi disincagliato, limitando i danni. È accorso immediatamente in banchina con i suoi uomini il comandante della cabina di porto di Gaeta, Attilio Monetti, che ha subito predisposto l'invio di una motovedetta e di un rimorchiatore in soccorso del motopeschereccio Nono Raffa al largo di Gaeta e coordinato le operazioni per il recupero dell'ala sinistra d'aereo. L'intervento dei sub Salvatore Nicola Gonzales e dei piloti per il successivo trasferimento in banchina opportunamente bonificata del relitto d'aereo dopo che ne è stata constatata l'assenza di esplosivo. Tutto si è completato nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, ha osservato il comandante della cabina di porto, capitano di fregata Felice Monetti. Il relitto è di sicura appartenenza alla marina statunitense e potrebbe essere una parte velivolo caduto in mare durante un volo di addestramento. Verificheremo queste e altre ipotesi. Intanto il relitto è momentaneamente custodito presso la cooperativa dei pescatori in località Peschiera in attesa di future destinazioni. E una di queste destinazioni potrebbe anche essere il Museo Civico, che già ospita numerosi residui militari pescati in terra o in mare negli ultimi decenni. Venerdì 3 luglio e lunedì 6 luglio saranno due giornate importanti per la comunità di Suio. L'amministrazione comunale di Castelforte, guidata dal sindaco Angelo Felice Pompeo, inaugurerà due interventi destinati a migliorare la qualità della vita, la sicurezza e gli spazi di aggregazione della frazione. Il programma prenderà il via venerdì alle 18.30 con l'inaugurazione del nuovo parco giochi a Valle di Suio, realizzato nell'area adiacente l'ex scuola elementare della frazione. L'intervento, per un investimento complessivo di 60.000 euro, nasce da un progetto avviato dalla precedente amministrazione e successivamente completato e migliorato da quella attuale attraverso una serie di interventi finalizzati a renderlo pienamente funzionale e fruibile. Tra questi figurano l'installazione di un sistema di accumulo dell'acqua e di irrigazione e la piantumazione di nuove essenze arboree, elementi che contribuiranno alla valorizzazione dell'area ed al benessere degli utenti. Alle 19.30 di lunedì 6 luglio sarà invece inaugurato il nuovo ponticello pedonale che collega il sagrato della chiesa Santa Maria del Buon Rimedio con l'area ludico-sportiva Amleto Paliotta a forma di Suio. L'opera è stata finanziata dalla Regione Lazio con un investimento complessivo di 71.000 euro. Il nuovo collegamento consentirà finalmente ai cittadini di raggiungere in sicurezza le due aree di aggregazione, eliminando il precedente percorso obbligato lungo i margini della strada regionale ausente, via delle Terme, con evidenti benefici sotto il profilo della sicurezza pedonale. Nasce a Formia un'alternativa progressista e civica, Uniti per il futuro di Formia, un percorso politico condiviso tra Partito Democratico, Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e l'associazione civica Un'altra Città. Non un semplice accordo elettorale, si legge in una nota, ma un'alleanza politica e civica fondata su valori comuni, sul dialogo e sulla volontà di costruire un'alternativa credibile e duratura per il governo di Formia. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato l'adesione alla rottamazione quinquies, la definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026, estesa agli enti locali. I cittadini e le imprese che hanno debiti tributari o patrimoniali con il Comune, trasferiti all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ADER, tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, potranno regolarizzare la propria posizione pagando soltanto il capitale dovuto, senza sanzioni, interessi di alcun tipo e senza aggio. Con l'adesione alla rottamazione quinquies, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, diamo ai cittadini e alle imprese di Formia una concreta opportunità di voltare pagina. Sappiamo che molte famiglie e molte attività si trovano in difficoltà con debiti pregressi, spesso risalenti a molti anni fa, gravati da sanzioni e interessi che nel tempo si sono moltiplicati. Questa misura permette di chiudere queste pendenze pagando soltanto il dovuto originario in modo equo e sostenibile, anche a rate. Il recente emendamento, che ha prorogato i termini al 31 luglio, ha consentito di lavorare con maggiore attenzione sulla delibera, senza sottrarre nulla alla qualità dell'istruttoria. Pertanto invitiamo tutti i cittadini interessati ad informarsi e a presentare la domanda di adesione tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026, nei tempi previsti. I numeri parlano chiaro. Il Comune di Formia ha oltre 26 milioni e 600 mila euro di crediti affidati all'ADER, che per la quasi totalità le procedure ordinarie di riscossione non riescono a recuperare. Più di 2/3 dei nostri crediti in condizioni ordinarie andranno persi, ha aggiunto l'assessore al bilancio Francesco Traversi. La rottamazione quinquies rappresenta quindi l'unica vera finestra per recuperare risorse significative con effetti positivi sul bilancio e senza alcun rischio per gli equilibri finanziari dell'ente, come confermato all'organo di revisione contabile. Si è conclusa con successo nella suggestiva cornice di Villa Cantarano la 13ª edizione di Francia Corta in Villa, la manifestazione enogastronomica patrocinata dal Comune di Fondi e dal Consorzio Francia Corta e promossa dall'Associazione Decant, che ha confermato il proprio ruolo di appuntamento di riferimento per gli appassionati del Franciacorta e della gastronomia di eccellenza. L'evento ha richiamato a Fondi numerosi partecipanti provenienti da varie località del Lazio e delle regioni limitrofe. Ad arricchire il programma sono state anche le due masterclass condotte da Umberto Trombelli, che hanno registrato larga partecipazione di pubblico. Si è svolta poi l'altra manifestazione Decantiamo la nostra gastronomia, patrocinata al Parco Naturale Regionale di Monti Ausoni e Lago di Fondi, dedicata alla valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio enogastronomico del territorio. Inizia oggi a Maranola, sotto la Torre Caetani, con ingresso libero, la 30ª edizione della Settimana del Teatro Amatoriale, organizzata dall'Associazione Maranolese Il Setaccio. Il debutto questa sera alle 21 con lo spettacolo Permettete un pensiero poetico, interpretato dagli attori della compagnia Imprevisti e Probabilità, per la regia di Giuseppe Pensiero e la direzione artistica di Raffaele Furno. Domani sera toccherà la compagnia I Guitti a Tavola, con Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta, per la regia di Salvatore Netani. Venerdì la compagnia Il Setaccio di Maranola metterà in scena Storia del Redentore su Monte Altino per la regia di Antonio Forte. Sabato sarà rappresentato Sogno di una notte di Mezza Sbornia di Edoardo De Filippo per la regia di Angelo Grieco, l'interpretazione della compagnia Sogno di Insieme per Caso di Roma. Quindi sarà di scena domenica la compagnia Il Setaccio di Maranola con Eroi sugli Aurunci, liberamente tratto dal libro di Derek Monsey per la regia di Antonio Forte. Lunedì toccherà la Bottega del Teatro di Caserta con Incanto di parole, diretto da Pierluigi Tortora, e martedì 7 luglio lo spettacolo conclusivo Un matrimonio da incubo, con i sognatori di Latina e la regia di Giovanni Iovine. Mercoledì 8 luglio spazio alla musica con un concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, che precederà la premiazione delle compagnie teatrali partecipanti.
5: Radio Formia informa.
4: Tutto è pronto per l'inizio della Coppa Primavera Kinder Joy of Moving 2026, l'importante appuntamento della vela giovanile italiana organizzato dalla Federazione Italiana Vela, che per la prima volta approda nella città del Golfo. L'inaugurazione prenderà il via oggi alle 18:30 con la tradizionale sfilata delle zone FIV, che partirà dall'ingresso dello Yacht Club Gaeta EWS e attraverserà il centro cittadino fino a raggiungere il FIV Village, allestito in piazza Monsignor Luigi Di Liegro, dove alle 19 si terrà la cerimonia di apertura della manifestazione. Sarà un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza, che potrà accogliere centinaia di giovani atleti provenienti da tutta Italia. Domani poi alle 17 il pasta party e giochi al Five Village, alle 17:30 spettacolo di danza Crazy Crew a cura del centro del movimento, alle 18:30 yoga per bambini a cura di Sansi Studio. Venerdì poi missione mare pulito, attività di pulizia dei fondali dalle 12 alle 16, alle 18 panel missione mare pulito dedicato alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente marino, alle 17:30 la merenda dei campioni. Intanto dal 2 al 4 luglio il Golfo di Gaeta ospiterà le regate della Coppa Primavera, della Coppa del Presidente, della Coppa Cadetti e dei campioni italiani giovanili Open Skiff, con centinaia di giovani velisti impegnati nelle classi Optimis, Ilka 4, Tecno 2093 e Open Skiff. L'ingresso al FIV Village è libero. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a

non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, a Borgo Piave si sta in coda per l'intenso traffico sulla principale via Piave, altezza Largo Angiolillo, direzione Pontina. Percorrendo la statale Appia, traffico rallentato a Borgo Faiti, in prossimità dell'incrocio con via dei Monti Lepini nei due sensi di marcia. Mentre sulla strada regionale Flacca si rallenta a Porto Salvo, altezza via Sant'Agostino, nelle due direzioni. In provincia di Frosinone, percorrendo via dei Monti Lepini, si rallenta altezza Valle Fioretta, direzione Frosinone asse attrezzato. Sulla strada regionale 82 Valle dell'Iri, rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Isola dell'Iri e Sora nei due sensi di marcia, mentre via Casilina si rallenta nei centri urbani di Anagni e Ferentino e Frosinone nelle due direzioni. Da Claudio Valaccia ed Astral Info Mobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove.

baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. La polizia locale di Fondi ha denunciato due persone alla Procura della Repubblica di Latina per gravi reati ambientali. Grazie ad una serie di interventi rapidi, controlli mirati, attività investigative puntuali, si è riuscito a individuare le due persone. Nel primo episodio gli agenti sono intervenuti in zona San Raffaele dopo una segnalazione relativa ad un presunto abbruciamento di steppaglie. Una volta sul posto hanno scoperto una vera e propria discarica a cielo aperto su un terreno confinante dove erano stati accumulati illegalmente mobili, calcinacci e scarti edili. L'uomo presente sul terreno è stato denunciato a piede libero e l'area sottoposta a sequestro. Nel secondo caso, il proprietario di un fondo agricolo ha denunciato il ritrovamento sul proprio terreno di una grande quantità di rifiuti abbandonati. Gli agenti hanno analizzato minuziosamente il materiale rinvenuto alla ricerca di tracce e documenti utili alla identificazione del responsabile. Sono riusciti a individuare un uomo di Fondi che, messo di fronte alle evidenze, ha confessato il reato. Il comandante la polizia locale ha espresso soddisfazione per l'esito delle operazioni, confermando che sono in corso ulteriori indagini nel settore ambientale ed ha rivolto un appello ai cittadini. Il nostro territorio, ha affermato, va difeso strenuamente. Esorto tutta la cittadinanza a collaborare con noi, segnalando tempestivamente ogni tipo di reato ambientale. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Vincenzo Carnevale e dall'assessore all'ambiente Roberta Muccitelli, che hanno rinnovato l'invito alla cittadinanza a segnalare tempestivamente situazioni sospette, abbandono di rifiuti e condotte illecite. Finisce nelle reti di un motopeschereccio di Gaeta il relitto di un'ala d'aereo statunitense, un Phantom, probabilmente caduto in mare negli anni 70 durante un volo di addestramento della Marina USA di base a Gaeta. A ritrovarlo durante una battuta di pesca è stato il motopeschereccio Nonoraf, a circa 15 miglia a largo in un fondale di poco meno di 300 metri. Abbiamo pescato tante cose strane durante le nostre uscite in mare, commenta il comandante della Paranza, Raffaele Chiavistelli, ma francamente è stata una grossa sorpresa rilevare che nelle nostre reti si era impigliata un'ala di aereo statunitense. È stato più tardi disincagliato, limitando i danni. È accorso immediatamente in banchina con i suoi uomini il comandante della cabina di porto di Gaeta, Attilio Monetti, che ha subito predisposto l'invio di una motovedetta e di un rimorchiatore in soccorso del motopeschereccio Nonoraf al largo di Gaeta e coordinato le operazioni per il recupero dell'ala sinistra d'aereo. L'intervento dei sub Salvatore Nicola Gonzales e dei piloti per il successivo trasferimento in banchina opportunamente bonificata del relitto d'aereo, dopo che ne è stata constatata l'assenza di esplosivo. Tutto si è completato nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, ha osservato il comandante della cabina di porto, capitano di fregata Felice Monetti. Il relitto è di sicura appartenenza alla Marina statunitense e potrebbe essere una parte velivolo caduto in mare durante un volo di addestramento. Verificheremo queste e altre ipotesi. Intanto il relitto è momentaneamente custodito presso la cooperativa dei pescatori in località peschiera in attesa di future destinazioni e una di queste destinazioni potrebbe anche essere il museo civico che già ospita numerosi residui militari pescati in terra o in mare negli ultimi decenni. Venerdì 3 luglio e lunedì 6 luglio saranno due giornate importanti per la comunità di Suio. L'amministrazione comunale di Castelforte, guidata dal sindaco Angelo Felice Pompeo, inaugurerà due interventi destinati a migliorare la qualità della vita, la sicurezza e gli spazi di aggregazione della frazione. Il programma prenderà il via venerdì alle 18.30 con l'inaugurazione del nuovo parco giochi a Valle di Suio, realizzato nell'area adiacente l'ex scuola elementare della frazione. L'intervento, per un investimento complessivo di 60.000 euro, nasce da un progetto avviato dalla precedente amministrazione e successivamente completato e migliorato da quella attuale attraverso una serie di interventi finalizzati a renderlo pienamente funzionale e fruibile. Tra questi figurano l'installazione di un sistema di accumulo dell'acqua e di irrigazione e la piantumazione di nuove essenze arboree, elementi che contribuiranno alla valorizzazione dell'area ed al benessere degli utenti. Alle 19.30 di lunedì 6 luglio sarà invece inaugurato il nuovo ponticello pedonale viale che collega il sagrato della chiesa di Santa Maria del Buon Rimedio con l'area ludico-sportiva Amleto Paliotta a forma di suio. L'opera è stata finanziata dalla Regione Lazio con un investimento complessivo di 71.000 euro. Il nuovo collegamento consentirà finalmente ai cittadini di raggiungere in sicurezza le due aree di aggregazione, eliminando il precedente percorso obbligato lungo i margini della strada regionale ausente, via delle Terme, con evidenti benefici sotto il profilo della sicurezza pedonale. Nasce a Formia un'alternativa progressista e civica, Uniti per il futuro di Formia, un percorso politico condiviso tra Partito Democratico, Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e l'associazione civica Un'altra Città. Non un semplice accordo elettorale, si legge in una nota, ma un'alleanza politica e civica fondata su valori comuni, sul dialogo e sulla volontà di costruire un'alternativa credibile e duratura per il governo di Formia. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato l'adesione alla rottamazione quinquies, la definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026, estesa agli enti locali. I cittadini e le imprese che hanno debiti tributari o patrimoniali con il Comune trasferiti all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ADER, tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 potranno regolarizzare la propria posizione pagando soltanto il capitale dovuto, senza sanzioni, interessi di alcun tipo e senza agio. Con l'adesione alla rottamazione quinquies, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, diamo ai cittadini e alle imprese di Formia una concreta opportunità di voltare pagina. Sappiamo che molte famiglie e molte attività si trovano in difficoltà con debiti pregressi, spesso risalenti a molti anni fa, gravati da sanzioni e interessi che nel tempo si sono moltiplicati. Questa misura permette di chiudere queste pendenze pagando soltanto il dovuto originario in modo equo e sostenibile, anche a rate. Il recente emendamento che ha prorogato i termini al 31 luglio, ha consentito di lavorare con maggiore attenzione sulla delibera, senza sottrarre nulla alla qualità dell'istruttoria. Pertanto invitiamo tutti i cittadini interessati ad informarsi e a presentare la domanda di adesione tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026, nei tempi previsti. I numeri parlano chiaro. Il Comune di Formia ha oltre 26 milioni e 600 mila euro di crediti affidati all'ADER, che per la quasi totalità le procedure ordinarie di riscossione non riescono a recuperare. Più di due terzi dei nostri crediti in condizioni ordinarie andranno persi, ha aggiunto l'assessore al bilancio Francesco Traversi. La rottamazione quinquies rappresenta quindi l'unica vera finestra per recuperare risorse significative con effetti positivi sul bilancio e senza alcun rischio per gli equilibri finanziari dell'ente, come confermato all'organo di revisione contabile. Si è conclusa con successo nella suggestiva cornice di Villa Cantarano la 13ª edizione di Franciacorta in Villa, la manifestazione enogastronomica patrocinata dal Comune di Fondi e dal Consorzio Franciacorta e promossa dall'Associazione De Cant, che ha confermato il proprio ruolo di appuntamento di riferimento per gli appassionati del Franciacorta e della gastronomia di eccellenza. L'evento ha richiamato a Fondi numerosi partecipanti provenienti da varie località del Lazio e delle regioni limitrofe. Ad arricchire il programma sono state anche le due masterclass condotte da Umberto Trombelli, che hanno registrato larga partecipazione di pubblico. Si è svolta poi l'altra manifestazione Decantiamo la nostra gastronomia, patrocinata al Parco Naturale Regionale di Monti Ausoni e Lago di Fondi, dedicata alla valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio enogastronomico del territorio. Inizia oggi a Maranola, sotto la Torre Caetani, con ingresso libero, la 30ª edizione della Settimana del Teatro Amatoriale, organizzata dall'Associazione Maranolese Il Setaccio. Il debutto questa sera alle 21 con lo spettacolo Permettete un pensiero poetico, interpretato dagli attori della compagnia Imprevisti e Probabilità, per la regia di Giuseppe Pensiero e la direzione artistica di Raffaele Furno. Domani sera toccherà la compagnia I Guitti a Tavola, con Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta, per la regia di Salvatore Netani. Venerdì la compagnia Il Setaccio di Maranola metterà in scena Storia del Redentore su Monte Altino per la regia di Antonio Forte. Sabato sarà rappresentato Sogno di una notte di Mezza Sbornia di Edoardo De Filippo per la regia di Angelo Grieco, l'interpretazione della compagnia Sogno di Insieme per Caso di Roma. Quindi sarà di scena domenica la compagnia Il Setaccio di Maranola con Eroi sugli Aurunci, liberamente tratto dal libro di Derek Monsey per la regia di Antonio Forte. Lunedì toccherà la Bottega del Teatro di Caserta con Incanto canto di parole, diretto da Pierluigi Tortora, e martedì 7 luglio lo spettacolo conclusivo Un matrimonio da incubo, con i sogni attori di Latina e la regia di Giovanni Iovine. Mercoledì 8 luglio spazio alla musica con un concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, che precederà la premiazione delle compagnie teatrali partecipanti.
3: Radio Formia informa.
2: Tutto è pronto per l'inizio della Coppa Primavera Kinder Joy of Moving 2026, l'importante appuntamento della vela giovanile italiana organizzato dalla Federazione Italiana Vela, che per la prima volta approda nella città del Golfo. L'inaugurazione prenderà il via oggi alle 18.30 con la tradizionale sfilata delle zone FIV, che partirà dall'ingresso dello Yacht Club Gaeta US e attraverserà il centro cittadino fino a raggiungere il FIV Village, allestito in piazza Monsignor Luigi di Liegro, dove alle 19 si terrà la cerimonia di apertura della manifestazione. Sarà un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza, che potrà accogliere centinaia di giovani atleti provenienti da tutta Italia. Domani poi alle 17 il pasta party e giochi al Five Village, alle 17.30 spettacolo di danza Crazy Crew a cura del centro del movimento, alle 18.30 yoga per bambini a cura di Sansi Studio. Venerdì poi missione mare pulito, attività di pulizia dei fondali dalle 12 alle 16, alle 18 panel missione mare pulito dedicato alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente marino, alle 17.30 la merenda dei campioni. Intanto dal 2 al 4 luglio il Golfo di Gaeta ospiterà le regate della Coppa Primavera, della Coppa del Presidente, della Coppa Cadetti e dei campioni italiani giovanili Open Skiff, con centinaia di giovani velisti impegnati nelle classi Optimis, Ilka 4, Tecno 2093 e Open Skiff. L'ingresso al FIV Village è libero. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, a Borgo Piave si sta in coda per l'intenso traffico sulla principale via Piave, altezza Largo Angiolillo, direzione Pontina. Percorrendo la statale Appia, traffico rallentato a Borgo Faiti, in prossimità dell'incrocio con via dei Monti Lepini, nei due sensi di marcia. Mentre sulla strada regionale Flacca si rallenta a Porto Salvo, altezza via Sant'Agostino, nel due direzioni. In provincia di Frosinone, percorrendo via dei Monti Lepini, si rallenta altezza Valle Fioretta, direzione Frosinone asse attrezzato. Sulla strada regionale 82 Valle dell'Iri, rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Isola dell'Iri e Sora nei due sensi di marcia, mentre via Casilina si rallenta nei centri urbani di Anagni e Ferentino e Frosinone nelle due direzioni. Da Claudio Braccia ed Astral Info Mobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione, non so dove.

0: Ti ha tradita quel bacio, lì ti ho sentita mia, era solo la mia fantasia.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
6: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Smeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove, Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

La voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo all'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

Un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bergen, un album come Magnanima, l'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bergen, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele, Come Io per Lei, in questa versione soul funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet, questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai, Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans, Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica Mascherie. Venerdì 20.

0: la fiera dell'Instagram per due like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami Mascheri, mi fa impazzire per te.
1: Just Train.
2: Come folgore dal cielo, come stupidi davvero, come un mare in tempesta.

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Sì, corretto, Under My Skin, ed è fin dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è l'origine di questa. Si capisce qual è l'origine di questo titolo, insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
1: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale, e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
0: L'album nasce Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook. E l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano perché comunque, insomma, io non sono più di primo pelo, sono abbastanza, sono un signore. Per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra, che è Songs for Swinging Lovers, e io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. Da 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così un... Però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
1: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
0: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band, ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' la. Diciamo il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta. Io, diciamo, ho continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica. E arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
1: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
0: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano The Voice. Ed è una canzone che ha avuto tantissime, tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
1: E allora lo ascoltiamo insieme. I've Got You Under My Skin, Valerio Marino.

0: Ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con l'interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche diciamo un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di due o tre sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni, e quindi abbiamo registrato in due giorni. Sono stati fatti dei ritocchi e delle integrazioni in una terza sessione, e poi diciamo è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza, e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia, perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia. Anzi, vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista. Ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
0: Registrato sempre a Spoleto, no?
1: Registrato a Perugia.
0: Ah, Perugia, ok.
1: All'Entropia Recording Studio, uh-huh. Anche lì è uno studio, il titolare dello studio è Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi con che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era al Carimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio D'André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young, Alice, insomma, da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì a, così, a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
0: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet, e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
1: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social, che sono un po' particolari, e poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download, una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
0: Hai realizzato anche copie fisiche di questo disco?
1: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, e però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirci ad ascoltare, dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
0: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
1: Sì, ho delle idee in testa, però, diciamo, ancora credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile, i primi di maggio. Ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
0: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Train in radio. E Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin, e promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
1: Molto volentieri, grazie.
0: Perfetto, grazie mille Valerio, ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: you.
1: Well, if I had followed, boy, my
2: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
1: Yes, yes.

0: dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia,
1: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. La polizia locale di Fondi ha denunciato due persone alla Procura della Repubblica di Latina per gravi reati ambientali. Grazie ad una serie di interventi rapidi, controlli mirati, attività investigative puntuali, si è riuscito a individuare le due persone. Nel primo episodio gli agenti sono intervenuti in zona San Raffaele dopo una segnalazione relativa ad un presunto abbruciamento di sterpaglie. Una volta sul posto hanno scoperto una vera e propria discarica a cielo aperto su un terreno confinante dove erano stati accumulati illegalmente mobili, calcinacci e scarti edili. L'uomo presente sul terreno è stato denunciato a piede libero e l'area sottoposta a sequestro. Nel secondo caso, il proprietario di un fondo agricolo ha denunciato il ritrovamento sul proprio terreno di una grande quantità di rifiuti abbandonati. Gli agenti hanno analizzato minuziosamente il materiale rinvenuto alla ricerca di tracce e documenti utili alla identificazione del responsabile. Sono riusciti a individuare un uomo di Fondi che, messo di fronte alle evidenze, ha confessato il reato. Il comandante la polizia locale ha espresso soddisfazione per l'esito delle operazioni, confermando che sono in corso ulteriori indagini nel settore ambientale ed ha rivolto un appello ai cittadini. Il nostro territorio, ha affermato, va difeso strenuamente. Esorto tutta la cittadinanza a collaborare con noi, segnalando tempestivamente ogni tipo di reato ambientale. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Vincenzo Carnevale e dall'assessore all'ambiente Roberta Muccitelli, che hanno rinnovato l'invito alla cittadinanza a segnalare tempestivamente situazioni sospette, abbandono di rifiuti e condotte illecite. Finisce nelle reti di un motopeschereccio di Gaeta il relitto di un'ala d'aereo statunitense, un Phantom, probabilmente caduto in mare negli anni 70 durante un volo di addestramento della Marina USA di base a Gaeta. A ritrovarlo durante una battuta di pesca è stato il motopeschereccio Nono Raff, a circa 15 miglia a largo in un fondale di poco meno di 300 metri. Abbiamo pescato tante cose strane durante le nostre uscite in mare, commenta il comandante della Paranza, Raffaele Chiavistelli, ma francamente è stata una grossa sorpresa rilevare che nelle nostre reti si era impigliata un'ala di aereo statunitense. È stato più tardi disincagliato, limitando i danni. È accorso immediatamente in banchina con i suoi uomini il comandante della cabina di porto di Gaeta, Attilio Monetti, che ha subito predisposto l'invio di una motovedetta e di un rimorchiatore in soccorso del motopeschereccio Nono Raff al largo di Gaeta e coordinato le operazioni per il recupero dell'ala sinistra d'aereo. L'intervento dei sub Salvatore Nicola Gonzales e dei piloti per il successivo trasferimento in banchina opportunamente bonificata del relitto d'aereo, dopo che ne è stata constatata l'assenza di esplosivo. Tutto si è completato nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, ha osservato il comandante della cabina di porto, capitano di fregata Felice Monetti. Il relitto è di sicura appartenenza alla Marina statunitense e potrebbe essere una parte velivolo caduto in mare durante un volo di addestramento. Verificheremo queste e altre ipotesi. Intanto il relitto è momentaneamente custodito presso la cooperativa dei pescatori in località peschiera in attesa di future destinazioni e una di queste destinazioni potrebbe anche essere il museo civico che già ospita numerosi residui militari pescati in terra o in mare negli ultimi decenni. Venerdì 3 luglio e lunedì 6 luglio saranno due giornate importanti per la comunità di Suio. L'amministrazione comunale di Castelforte, guidata dal sindaco Angelo Felice Pompeo, inaugurerà due interventi destinati a migliorare la qualità della vita, la sicurezza e gli spazi di aggregazione della frazione. Il programma prenderà il via venerdì alle 18.30 con l'inaugurazione del nuovo parco giochi a Valle di Suio, realizzato nell'area adiacente l'ex scuola elementare della frazione. L'intervento, per un investimento complessivo di 60.000 euro, nasce da un progetto avviato dalla precedente amministrazione e successivamente completato e migliorato da quella attuale attraverso una serie di interventi finalizzati a renderlo pienamente funzionale e fruibile. Tra questi figurano l'installazione di un sistema di accumulo dell'acqua e di irrigazione e la piantumazione di nuove essenze arboree, elementi che contribuiranno alla valorizzazione dell'area ed al benessere degli utenti. Alle 19.30 di lunedì 6 luglio sarà invece inaugurato il nuovo ponticello pedonale che collega il sagrato della chiesa di Santa Maria del Buon Rimedio con l'area ludico-sportiva Amleto Paliotta a forma di Suio. L'opera è stata finanziata dalla Regione Lazio con un investimento complessivo di 71.000 euro. Il nuovo collegamento consentirà finalmente ai cittadini di raggiungere in sicurezza le due aree di aggregazione, eliminando il precedente percorso obbligato lungo i margini della strada regionale ausente, via delle Terme, con evidenti benefici sotto il profilo della sicurezza pedonale. Nasce a Formia un'alternativa progressista e civica, Uniti per il futuro di Formia, un percorso politico condiviso tra Partito Democratico, Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e l'associazione civica Un'altra Città. Non un semplice accordo elettorale, si legge in una nota, ma un'alleanza politica e civica fondata su valori comuni, sul dialogo e sulla volontà di costruire un'alternativa credibile e duratura per il governo di Formia. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato l'adesione alla rottamazione quinquies, la definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026, estesa agli enti locali, i cittadini e le imprese che hanno debiti tributari o patrimoniali con il Comune trasferiti all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ADER, tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 potranno regolarizzare la propria posizione pagando soltanto il capitale dovuto, senza sanzioni, interessi di alcun tipo e senza aggio. Con l'adesione alla rottamazione quinquies, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, diamo ai cittadini e alle imprese di Formia una concreta opportunità di voltare pagina. Sappiamo che molte famiglie e molte attività si trovano in difficoltà con debiti pregressi, spesso risalenti a molti anni fa, gravati da sanzioni e interessi che nel tempo si sono moltiplicati. Questa misura permette di chiudere queste pendenze pagando soltanto il dovuto originario in modo equo e sostenibile, anche a rate. Il recente emendamento che ha prorogato i termini al 31 luglio, ha consentito di lavorare con maggiore attenzione sulla delibera, senza sottrarre nulla alla qualità dell'istruttoria. Pertanto invitiamo tutti i cittadini interessati ad informarsi e a presentare la domanda di adesione tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026, nei tempi previsti. I numeri parlano chiaro. Il Comune di Formia ha oltre 26 milioni e 600 mila euro di crediti affidati all'ADER, che per la quasi totalità le procedure ordinarie di riscossione non riescono a recuperare. Più di due terzi dei nostri crediti in condizioni ordinarie andranno persi, ha aggiunto l'assessore al bilancio Francesco Traversi. La rottamazione quinquies rappresenta quindi l'unica vera finestra per recuperare risorse significative con effetti positivi sul bilancio e senza alcun rischio per gli equilibri finanziari dell'ente, come confermato all'organo di revisione contabile. Si è conclusa con successo nella suggestiva cornice di Villa Cantarano la 13ª edizione di Franciacorta in Villa, la manifestazione enogastronomica patrocinata dal Comune di Fondi e dal Consorzio Franciacorta e promossa dall'Associazione De Cant, che ha confermato il proprio ruolo di appuntamento di riferimento per gli appassionati del Franciacorta e della gastronomia di eccellenza. L'evento ha richiamato a Fondi numerosi partecipanti provenienti da varie località del Lazio e delle regioni limitrofe. Ad arricchire il programma sono state anche le due masterclass condotte da Umberto Trombelli, che hanno registrato larga partecipazione di pubblico. Si è svolta poi l'altra manifestazione Decantiamo la nostra gastronomia, patrocinata al Parco Naturale Regionale di Monti Ausoni e Lago di Fondi, dedicata alla valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio enogastronomico del territorio. Inizia oggi a Maranola, sotto la Torre Caetani, con ingresso libero, la 30ª edizione della Settimana del Teatro Amatoriale, organizzata dall'Associazione Maranolese Il Setaccio. Il debutto questa sera alle 21 con lo spettacolo Permettete un pensiero poetico, interpretato dagli attori della compagnia Imprevisti e Probabilità, per la regia di Giuseppe Pensiero e la direzione artistica di Raffaele Furno. Domani sera toccherà la compagnia I Guitti a Tavola, con Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta, per la regia di Salvatore Netani. Venerdì la compagnia Il Setaccio di Maranola metterà in scena Storia del Redentore su Monte Altino per la regia di Antonio Forte. Sabato sarà rappresentato Sogno di una notte di Mezza Sbornia di Edoardo De Filippo per la regia di Angelo Grieco, l'interpretazione della compagnia Sogno di Insieme per Caso di Roma. Quindi sarà di scena domenica la compagnia Il Setaccio di Maranola con Eroi sugli Aurunci, liberamente tratto dal libro di Derek Monsey per la regia di Antonio Forte. Lunedì toccherà la Bottega del Teatro di Caserta con Incanto di parole, diretto da Pierluigi Tortora, e martedì 7 luglio lo spettacolo conclusivo Un matrimonio da incubo, con i sognatori di Latina e la regia di Giovanni Iovine. Mercoledì 8 luglio spazio alla musica con un concerto del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio, che precederà la premiazione delle compagnie teatrali partecipanti.
2: Radio Formia informa. Sport.
1: Tutto è pronto per l'inizio della Coppa Primavera Kinder Joy of Moving 2026, l'importante appuntamento della vela giovanile italiana organizzato dalla Federazione Italiana Vela, che per la prima volta approda nella città del Golfo. L'inaugurazione prenderà il via oggi alle 18:30 con la tradizionale sfilata delle zone FIV, che partirà dall'ingresso dello Yacht Club Gaeta EWS e attraverserà il centro cittadino fino a raggiungere il FIV Village, allestito in piazza Monsignor Luigi di Liegro, dove alle 19 si terrà la cerimonia di apertura della manifestazione. Sarà un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza, che potrà accogliere centinaia di giovani atleti provenienti da tutta Italia. Domani poi alle 17 il pasta party e giochi al Five Village. Alle 17:30 spettacolo di danza Crazy Crew a cura del centro del movimento. Alle 18:30 yoga per bambini a cura di Sansi Studio. Venerdì poi missione mare pulito, attività di pulizia dei fondali dalle 12 alle 16. Alle 18 pane missione mare pulito dedicato alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente marino. Alle 17:30 la merenda dei campioni. Intanto dal 2 al 4 luglio il Golfo di Gaeta ospiterà le regate della Coppa Primavera, della Coppa del Presidente, della Coppa Cadetti e dei campioni italiani giovanili Open Skiff, con centinaia di giovani velisti impegnati nelle classi Optimis, Ilka 4, Tecno 2093 e Open Skiff. L'ingresso al FIV Village è libero. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, La Vezzi, gelatieri per passione.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

momenti di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
1: Mi hai detto non fa niente e poi mi stai lasciando su.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Esmeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove, Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

La voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo l'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

Un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bejan, un album come Magnanima, l'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bejan, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele come Io per lei, in questa versione soul funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet, questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai, Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans. Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica Mascherie. Venerdì 20.

0: fiera dell'Instagram per due like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami, Mascheri, mi fa impazzire per te.
1: Just Rain.
2: Come folgore dal cielo.

festa, uomini senza testa, come carne da macello, uomini senza cervello.

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Lady's a Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie, grazie.
0: Innanzitutto come stai? Tutto bene?
1: Sì, sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono. Segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi insomma.
0: Sì. Ed è un piacere averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, sì, sì, okay. È corretto. Under My Skin, ed è dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è il. L'origine di questa si capisce qual è l'origine di questo titolo, insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce, Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook, e l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano, perché comunque insomma io non sono più di primo pelo, sono un signore per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, era la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra, che è Songs for Swinging Lovers, e io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. Da 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta, io, diciamo, ho continuato su altri, continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica, e arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo

0: Ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con l'interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli, che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un

0: un bravissimo batterista e anche, diciamo, un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
1: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
0: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di 2 o 3 sessioni e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni. E quindi abbiamo registrato in 2 giorni. Sono stati fatti dei ritocchi e delle integrazioni in una terza sessione, e poi, diciamo, è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia, anzi vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista. Ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
1: Registrato sempre a Spoleto,
0: Registrato a
1: no?
0: Perugia,
1: Ah, Perugia, ok.
0: all'Entropia Recording Studio. Anche lì è uno studio, il titolare dello studio è Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era al Carimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio De André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young, Alice. Insomma, da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì così a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
1: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
0: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social, che sono un po' particolari. E poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download e una vendita diretta abbastanza. Insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
1: Hai realizzato anche copie fisiche, di questo disco?
0: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. Le c'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirci ad ascoltare, dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
1: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
0: Sì, ho delle idee in testa, però, diciamo, ancora credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile, i primi di maggio. Ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
1: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Rain in radio. E Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin, e promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
0: Molto volentieri, molto volentieri, grazie.
1: Perfetto, grazie mille Valerio, ciao.
0: Ciao, ciao a tutti.
1: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: you.
1: Well, if I had followed, boys, my
2: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
1: Yes, yes.